0: Natale. A settembre.
1: Siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Manila. Ora esatta.
7: Sono le 2:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Agnese, Benedetta e Francesca. Anche noi siamo a lavoro e vorremmo ascoltare Romantica o una qualsiasi canzone di Ultimo. Un bacione e buonanotte.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila. La misteriosa realtà della compresenza di luci e ombre mi fa ascoltare Enigma, Sadness. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Amanda.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio.

0: Ciao signorina 9001, sono Sergio da Nichelino. Se possibile vorrei ascoltare Outside di George Michael, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao manilosi, mi potresti mettere una canzone a tua scelta di La Sad, grazie Lollo da Moncalieri.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Virginia da Genova. Mi potete mettere Se piovesse il tuo nome di Elisa. Grazie mille.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: Spot. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Antonello da Vergiate. Mi fai ascoltare una canzone di Lucio Dalla a tua scelta per dedicarla ai miei colleghi, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Elvira da Torino. Vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tiziano da Rivoli. Questa notte, se possibile, vorrei ascoltare Give It To Me di Timbaland e Nelly Furtado. Auguro a tutti un buon lavoro e una buona notte.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 3:02.
1: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Stefano da Torino. Vorrei dedicare a Giada Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, sono Flora da Chieri. Mentre rientro a casa ti posso chiedere antidroga di Emma. Grazie e buonanotte.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi, tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Veronica da Asti. Mi piacerebbe sentire Matiri al Lavar di Siena Spyro. Grazie e buonanotte.

0: Ciao signorina 9001, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci faresti ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Un saluto a tutti.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila, sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare La Notte dei Modà. Saluti Andrea da Aosta.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila, falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federica
2: e Simon
1: e stiamo andando a prendere il volo per andare in Egitto. Volevamo ascoltare Per noi di Giuliere Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Ciao, grazie.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina 9001, siamo Giulio e Fabio da Milano. Vorremmo ascoltare Certe notti di Ligabue, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Jack da Poirino. Vorrei sentire Cupido o una canzone di Sfera e basta, grazie mille. La

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Jacopo da Orbassano. Vorrei per favore ascoltare Da Dio di Brescia e la dedico a Federica. Grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

Ciao signorina 9001, sono Donato da Verolengo. Mi potresti mettere una canzone del maestro Fabio Concato? Grazie e buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie e salvo da Mati. Radio

0: Ciao signorina, sono Walter Patrese Mariva. Stasera voglio ascoltare una canzone di Renga, salutare tutti i mainosi all'ascolto, in particolare Gianni Padre di Carmagnola, Lino, Walter Salinone, Daniele Saluzzo e Magri Santena. Buon lavoro a tutti, grazie signorina.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette, gente che taglia.

chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, come stai? Tutto bene? Da queste parti tutto a posto. Senti, per favore, mi farete ascoltare Love on the Common People di Paul Young. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, siamo Jordi e Manu. Facciamo alla nostra collega Diana i nostri migliori auguri e le dedichiamo tanti auguri di Raffaella Carrà. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Rocchina di Tortona. Sto andando a lavoro e ti chiedo se possibile una canzone di Noemi, grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare Elton John con Don't Let the Sun Go Down on Me. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, come sempre saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Leonora, un abbraccio grande a te. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
16: Radio Manila. Radio Manila.
17: Ora esatta.
18: Sono le 5:05.

0: Buongiorno signorina 9001, sono lei dalla Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Clara con Nero Gotico. Auguro a tutti quanti un buon martedì e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio, buona giornata.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina 9001, sono Pino da Torino. Per favore mi faresti ascoltare Arthur's Team di Christopher Cross? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola al Panatè. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Olly con Questa Domenica, se possibile. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, in particolare a Lino di Casanova, Daniele di Saluzzo, Margherita di Santena, Else Walter di None e Walter di San Maria Bosco. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con Questa Domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Buongiorno Manila, sono Christian. Volevo ascoltare Vita, Morte e Miracoli di J-Ax e la voglio dedicare al mio collega Simone.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. Morire.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Gabriella da Bra, sto andando al lavoro. Nel tragitto mi piacerebbe ascoltare I Maledetti Innamorati di Alcuni Giotti. E niente, buona giornata a tutti, buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
2: Non è per niente divertente

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, siamo noi, Enzo e Walter Danoni, parla te. Senti carissima, voglio salutare personalmente i miei figli, Dennis e Loris, augurando una buona giornata anche a Dennis andando a lavorare, Fabrizio di Savigliano, suo amico, e gli chiedo la canzone, gli dedico loro, Piccolo Grande Amore di Ricchi e Poveri. Salutiamo Daniele Saluzzo, Vito Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino Panatè, Gianni Vante Carmagnola, Vante Son Maria Bosco, augurandoli buona giornata e buon lavoro a tutti loro. E salutiamo Marco, il pasticcere di Canelli, il patatao di Torino, e che dire, chi non ascolta Radio Manila è un super chimovo. Ciao da Elsa, non è Panatera, buona giornata a tutti!

Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicoletta.
2: E io sono Vittoria.
1: E stiamo andando a Dublino e vorremmo ascoltare la Graziosa
2: di Quevedo. Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila.

0: deliziosa, la vita è más sabrosa.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tutta la vita.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Lorenzo da Nichelino. Mi potete mettere Casini di Marracce Guo, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Miriana da Biella. Vorrei ascoltare una canzone degli Stray Kids, una buona giornata a tutti.
2: Buongiorno Radio Manila, qui è John, vorrei dedicare gentilmente una canzone a Elsa Walter, i miei genitori della panetteria di Via Roma numero 26 di Anone, a tutti i nostri carissimi clienti, a tutti gli amici che ascoltano la radio, a tutti voi conduttori, e vorrei dedicare Dragon Stay. Che dire, vi ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e per iniziare al meglio la giornata vi lascio con Alice D'Amico. Auguro a tutti un buon martedì e vi abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei gay mob.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Naturalmente il DAB è bellissimo, però scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. 338 50 38 908, il numero mistico, magico, catartico di Manila per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio.

0: Ma si può ancora dire, è tanta roba iniziare così la mattina con i Green Day con Stray Heart, un po' di rock già al mattino prestissimo. Buongiorno Maniloso, buongiorno Malidosi. Possiamo iniziare con i vostri audiomessaggi, per esempio? Sì.
1: Buongiorno Alice, buongiorno, buongiorno a tutti i Manilosi. Alice, finalmente una bella notizia.
0: Dai, quale?
1: Sono passata a tempo indeterminato. Credimi, credimi che lo aspettavo da tanto tempo e finalmente è arrivato. Ah, finalmente si respira un po'. E niente, come sempre fai tu. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, ho scelto per te una canzone che avevo nel taschino, Radio, The Course.

0: Scelto The Course Radio, che ce l'avevo nel taschino, Stella. Ho dovuto suonarla per forza. Buongiorno Alice, sono Giussi di Chiarasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore "Abbiamo vinto già" di J-Ax e Tiziano Ferro? Grazie mille. Ah, è da tantissimo, almeno nel Manila Box Breakfast, che non suonavamo questa canzone. "Abbiamo vinto già".
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Abbiamo vinto già Tiziano Ferro con J-Ax su Manila nel Manila Box Breakfast. Veramente tantissimo che non ascoltavamo questa canzone.
1: Chi c'è? Buongiorno Super Alice. Stamattina, se ti fosse possibile ed è in playlist, mi faresti ascoltare i Venga Boys con Boom Boom Boom Boom?
0: Ma certo che è in playlist.
1: E non fosse possibile, scegli tu. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare ai panettieri di None, le ragazze del gruppo, e il Bettino innamorato e Marco della pasticceria. Ciao, da Vita!
0: Va bene Vita, un abbraccio. Allora tra poco io avete qualche istante per dispiegare il cubo portatile e io qui ho montato il cubo quello grande invece.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Totac.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ah sì, c'erano diverse coreografie per questa canzone. Boom boom boom. Venga Boys, 1938. Vero? Pensavamo fosse più vecchia, vero? Chi c'è?
1: Ciao Alice, buongiorno, Abbi. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Stamattina mi fai ascoltare i Kiss con I Was Made for Loving You, che la voglio ascoltare in dub se me la metti un po' velocemente, altrimenti poi scendo dal furgone. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Cristina di Torino, saluto Paolo l'officina, a Marco Tiziano della pasticceria e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao. Ah ecco, manca il nome.

I was made for loving you, sempre, mamma mia che energia ragazzi che viene da questo pezzettone, per la nostra Daniela Saluzzo. Buongiorno Alice, appena svegliato e ho già voglia di una bella canzone, se possibile primo caffè di Alessio Bernabei, grazie Christian da Lodi. Aia Christian, purtroppo quello non è un singolo radio per noi, però ti regala una bella canzone per svegliarsi al mattino, un po' come fosse un caffè, vero? Ovvero la canzone sempre di Alessio Bernabei, Trinidad.

0: ancora.
1: Vabbè, va bene anche questa come sveglia. Dai, Trinidad, Alessio Bernabei, la canzone è del Du Fritti 20, Tondi Tondi. Chi abbiamo?
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mica Stereo Love di Molella, e se non fosse possibile Africa dei Toto. La dedico a te, a tutti i manilosi mattinieri e chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao!
1: Ciao, ciao Cristina, un bacio sulla fronte, tra poco arriva la tua canzone. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Box. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Bettino invece che vuole ascoltare una bella canzone. Prima però dice buon martedì a me e a tutti i manilosi. La canzone che vuole ascoltare è Gente di mare. Io Bettino ti faccio ascoltare Gente di mare, ma quella rimasterizzata, quella uscita qualche anno fa. È un bel po' di anni fa, ve lo dico.

0: tutta l'abbiamo ascoltata fino alla fine, questa remastering che in realtà è stata anche un po' cambiata, nel senso l'arrangiamento è stato rivisto, è stato riammodernato. Senti su Manila, buongiorno. 338 50 38 908 per questi messaggi. E dopo la versione del Duffritti 18 di Gente di Mare, chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Neck, Sei Grande, a te, Pompi, Zoom, Francesco, Giuseppe, Alessio, che non aspetto di Manila che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Anche noi ti vogliamo bene. E ascoltiamoci Neck con Sei Grande, quindi il momento canterino.

0: Ragazzi, state a cantare a squarciagola, vero? Allora, al 338 50 38 908 abbiamo chi?
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, Gigi Camionaro, eccezionalmente di nuovo in giornata. Alice, durante i vai e vieni in Liguria mi piacerebbe sentire Amen di Zucchero. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, a Cristina da Torino, Giacomo da Peveragno, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gigi, allora oggi in versione diciamo così diurna, Gigi di solito fa la notte, ma comunque la ascoltiamo tra poco, tra pochissimo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

Zucchero con Amen, questa canzone straordinaria è del 1957. Ciao, sono Paola. Volevo dedicare la canzone di Mango Angelina Mango ad Aurora di Sommariva a Perno. Grazie mille, una buona giornata. L'ascoltiamo allora, attenzione, eccola qui, un canto d'amore senza un davanti.

0: colpo di un fiore.
1: Oggi andiamo anche Marco Menconi con Canto d'Amore su Manila, nel Manila Box Breakfast. C'è la nostra Angela.
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon martedì. Alice, potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie mille, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
1: Ciao Angela, bam bam bambina. Tutta

0: Bam bam bambine, lo dice anche lei. Comunque questa era Elettra Lamborghini che ci manca un po', ci manca un singolo nuovo di Elettra, vero? Uscirà adesso? Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Alice, buona diretta e buona giornata. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiedere se mi facevi ascoltare la canzone di Max Pezzali, Come bello il mondo insieme a te. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi ascoltiamolo tutti. Grazie Alice.
0: Brava Tiziana, un bacio a te. Poi abbiamo all'inizio della seconda ora invece la nostra Alessandra da Caraglio che scrive: mi faresti ascoltare un successo di Davide Van de Frost? Grazie, chi non ascolterà di venire Game Over. E in arrivo Yanez. Prima però, beh, il mondo insieme a te, Max Pezzali.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Gérald, lo vedo in sulla curiera che il navari mi ne avedei del film.
1: Hai capito con cosa abbiamo iniziato? Con Davide Van Den Spross, Yanez, la seconda ora del Manilo Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, naturalmente quelli audio con la vostra vocina sono la parte fondamentale del Manilo Box 24 ore su 24, ma anche quelli di testo però funzionano ancora alla grande. Chi c'è?
2: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
1: Vale.
2: Questa mattina vorrei ascoltare Steve Edwards e Planet Funk con Rewind My Mind. Grazie, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Mi è piaciuta questa, è uscita da poco.

Funk con Steve Edwards, Rewind My Mind. Bella, ci è piaciuta. Ma c'era un'altra altrettanto bella, eh? Ciao Alice, vuoi risveglio a tutti? Vorrei ascoltare Shaka Khan, Snoop Dogg, troppo bella. Baci, Maria di Gargallo. Ciao Maria, è in arrivo, eh? Poi chi arriva? Mihai di Borgoni di Susa, che vorrebbe ascoltare Non è una canzone estiva di Annalisa, la dedico al bar Italia. Ciao Mihai, un abbraccio, arriva anche la tua canzone. Prima però Shaka Khan, Snoop

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
7: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
10: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
9: Ah, e per la cucina?
10: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
9: E per i pagamenti?
10: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
9: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
11: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
12: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.
16: Quando

0: canzone estiva, Annalisa, su Radio Manina, che poi dice che non è una canzone estiva, infatti è partita molto molto prima, è la canzone di Annalisa. Anche Annalisa, aspettiamo il nuovo singolo di Annalisa, arriverà per questo inverno, per questo autunno?
1: Ciao Radio Manina, sono Giovanna, chiamo da Chieri, voglio augurare buon inizio di scuola ai miei nipoti Emma, Ceci, Aaron, Sofì, e buon vento di giovanotte che non ascolta Radio Manina e che muove.
0: Ciao Giovanna.

Fa buon vento, buongiorno Alice, stamattina ti chiedo buon viaggio di Cremonini, anche se solo per andare a scuola. Eh beh, non importa, sembra un viaggio, eh. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta deve venire a Game Over, saluto di Marcella, ciao. 338 50 38 908 per questi messaggi, buona scuola a tutti.

Buon viaggio, Cesare Cremonini. Ciao Radio Manina. Marina? No, Radio Marina. Sono Anna da Pianezza. Oggi eccezionalmente al mattino potreste mettermi Dancing Queen degli ABBA per cominciare bene la giornata. Grazie. Chi non ascolta Radio Manina o Radio Marina è game over. Un bacio dalla tabaccheria Musinelli di Pianezza. No, mando un bacio ad Anna, dai. Dancing Queen, bella questa però. 1900, si fatti sei.

0: In Queen, gli ABBA, alle 7.33 in quest'estate su Radio Manila. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Alexandra. Sono
0: Ciao Alexandra.
1: Potrei ascoltare La testa gira? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao Alexandra, un bacio anche a te, arriva tra poco
2: Manila Box. Estate con noi.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Un po' di ta-ta-ta-ta-ta-ta, come diceva Max Cipollino, vero? Prende palma Anitta e Mischi della testa gira, che se non mi ricordo male è proprio una delle canzoni più suonate su Manila quest'estate. Ah, senti qua, buongiorno Alice, sono Nicolas da Santera, questa mattina ti chiedo Children di Robert Miles, grazie, una buona giornata. Chi non ascolta Manila Game, over!

0: Children, Robin Miles, canzone che ci fa ancora sognare, vero? Poi se l'ascolti sei tranquillo, magari puoi anche chiudere gli occhi. Beh, era bella allora e continua a essere bella anche nel 2026. Buongiorno Alice, buon martedì a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Bella e rovinata di Rama, oppure non fosse possibile, a modo mio di Elise, come sempre. Chi non ascolta il Game Over, ciao Alice, ti mando un grosso bacione, ciao da Linda, ciao Linda, un bacio a te grosso come una casa dall'alto sulla testa. Saluto anche coloro che sono collegati al nostro streaming, brave, bravi, probabilmente attraverso la nostra app.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: L'hai rovinata, sono De Manila, Manila Box Breakfast. Ora con tutti i featuring che ci sono in questo periodo è anche difficile non ascoltare magari lo stesso artista, però chiedo alla regia, possiamo? Ma sì, dai, possiamo. Ciao carissimo, mi faresti ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi, un abbraccio a tutti i manilosi, Patti. Allora, Patti, la tua canzone arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
2: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
1: Ti aspettiamo a Cambiano.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Deciderà.
1: Giro Alessio Alfa con Genova e Napoli. Allora, purtroppo non è un singolo radio.
2: Ciao a tutti maninosi, sono Matilde e sto andando a scuola con mia nonna. Vorrei ascoltare Push It di Anna Pepe. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, l'ultimo singolo di Anna continua ad essere White Girl Waste.

Girl Wasted, Anna, il grande successo estivo e non solo, mi sa che ce la porteremo avanti ancora, eh. Siamo quasi in chiusura anche della seconda ora. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo, stamattina vorrei sentire The Best di Tina Turner, dedicarla a tutti voi di Radio Manila, che siete the best delle radio.

0: In chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast di oggi, me le vedo le manilosi che ormai sono tutti impegnati con i ragazzi che sono tornati a scuola, i bambini che tornano, iniziano magari anche la scuola, hanno iniziato la scuola, ma succede che in molti paesi, tra cui il mio, dove vivo io, i bambini, i ragazzi iniziano la scuola oggi perché ieri era festa, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Valeria da Peveragno. Piccola premessa, i bimbi di Peveragno iniziano la scuola oggi perché ieri era festa del paese, quindi volevo salutare la super nonna Ganza, Miss Dolla, che no, non inizia la scuola ma inizia il giro dei pulmini. Quindi ciao Miss Dolla, porta tutti questi bimbi a scuola, un bacione, e mettiamo una bella musica, una bella canzone per questi bimbetti che oggi iniziano la scuola. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Dolla!
0: Ciao, un abbraccio, e vedi anche qua, anche a Pianezza inizia oggi la scuola. Buongiorno Manila, siamo Alessandro e Mirko, stiamo facendo un tragitto lungo in auto per lavoro, vorremmo ascoltare se possibile Ossessioni di Samurai J. Grazie che non ascolta Radio Manila, game over. Penso che vada bene anche per i bimbi, per i ragazzi che iniziano la scuola oggi, vero? Tutto questo andrà in onda dopo le news, rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8:02.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
11: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
13: Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: Devo dire un segreto.
15: La spesa la faccio solo da Conad.
14: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
16: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
20: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. caduto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio pubblicato con un post ieri da Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
19: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
6: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
21: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
19: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica, punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

2000. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: Samurai J ossessione, però va detto che ormai alla sera, la notte è freschino, però di giorno continua a esserci un bel calorino, che ne dite? Terza ora del Manila Box Breakfast, 338 50 38 908. La prossima canzone, che è un nuovo singolo, è già richiestissima su Radio Manila.
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi.
0: Ciao.
1: Stamattina ti chiedo se si potesse la canzone di Achille con Jolie non fosse già passata e se è radiofonica. Non fosse possibile una qualsiasi della Rose Villain. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao ciao Lauretta, certo, la nuova di gioielliere Achille Lauro per noi è arrivata venerdì ed è già veramente richiestissima, come vi stavo dicendo.
2: Ciao Manila, siamo Anastasia
3: e Noemi.
2: Vorremmo ascoltare
3: Per noi di Achille Lauro e gioielliere.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacio, ciao Radio Manila, sono Presta della Louver Fiber, vorremmo ascoltare il nuovo singolo di gioielliere Achille Lauro. Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, zero cranio. Poi ciao Alda, ciao Alida, ah sono io Alida, ciao Alida, buona ya a tutti i manilosi, volevo dedicare Per noi di Lauro e gioielliere da Monica. Ciao, ciao Monica, la ascoltiamo, nuovo singolo.

0: È diventata richiestissima, sono di Manila per noi, la nuova di Giulieri insieme a Michele Lauro. 338 50 38 908 per questo messaggio, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Piero da Dronero. Io e il mio raffreddore stiamo andando a lavorare. E il mio bimbo ha iniziato l'asilo e quindi sono iniziati anche i microbi a sorpeggiare per casa.
0: Volevo
1: chiederti se puoi mettermi Anni Amari di Gioiazzi e Pino Daniele. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Ciao Vero, un abbraccio, ricordo molto molto bene quel periodo. Un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
10: Non te lo dico.
9: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
10: Non te lo dico. Oh!
11: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
12: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
13: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

Jax con Piero Daniele, anni amari su Radio Manila. 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Ciao, sono Cri e vorrei ascoltare la canzone di Rovazzi e Nino D'Angelo. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Anche questa è come richieste musicali, come passaggi, è volata quest'estate.

Io e la Mucchi faremo naturalmente il riassunto di quanti sono stati, di quanti saranno stati a lunedì prossimo i passaggi delle canzoni più suonate quest'estate, e insomma decreteremo il podio e poi il vincitore. Naturalmente lo verremo a scoprire insieme. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao, sono Tania dalla caffetteria Las Vegas di Alpignano. Vorrei ascoltare l'ultima degli Europe, ma se non ci fosse Carrie, grazie, ciao. Ah, allora qui momento canterino, perché torniamo al 1900 rifatti 6 con una canzone che secondo me, se potete farlo, se non siete in macchina, state guidando, se non state lavorando, beh, chiudete gli occhi e la cantate così, sognando. Carrie, Europe, su Radio Manila.

0: come la viabilità, vero? E abbiamo invece una canzone? Sì, sì, una richiesta.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria da Torino. Vorrei fare ascoltare la canzone Golden delle Antrix ai miei figli Pietro e Anna, di 4 e 2 anni, che stanno andando all'asilo con mio marito Francesco. Un bacio a tutti, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un bacio a voi. La vostra canzone arriva dopo la viabilità. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
7: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
6: San Carlo Veggie Good.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Casella e Broera in direzione Piacenza. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncaglieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questa è la situazione al momento, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

sì, sono momenti importanti, ieri e oggi in pratica sono ripartite tutte le scuole con i classici, con le classiche piccole riunioni fuori dalla porta, vero, della scuola. Sì, è così, funziona così l'inizio dell'anno. Si incominciano a scoprire, no, i primi dettagli del nuovo anno. Siete su Manila, buongiorno, 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Ecco, infatti abbiamo la nostra manilosa che scrive: ciao Alice, buona giornata a te e a tutti i manilosi. Finalmente iniziata la scuola per tutte e tre le mie figlie, quindi oggi consegnate tutte. Adesso posso finalmente mettermi tranquilla in macchina e mentre vado al lavoro vorrei ascoltare una bella canzone dei Bastille. Grazie, buona giornata a tutti. Ricordate, chi non ascolta Radio Maniela è game over. Firmato Aurora. Aurora. Vabbè. Però è così, dai, inizia una nuova sfida per tutte e tre.

0: I Bastille con Se Mai So, l'ultimo singolo arrivato, sono un po' spariti, perché si tratta dell'anno scorso. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo un nostro mini maniloso che mi richiede una canzone che purtroppo non è in playlist, ma cercherò di accontentarlo in qualche modo.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone, I Che Fue, me la metteresti per favore? Ciao!
0: Ciao, ma chi sei?
1: Sono Edoardo di Pancaglieri. Ciao, ciao!
0: Ciao, Edo! Ciao, un bacio dall'alto sulla testa a te. Purtroppo quella non è in playlist, non è ancora un singolo radio. Io direi di ascoltarci però Don Miguelo, perché lui è l'artista, con Seven Locas.
2: Ma

0: detto lui, Don Miguelo. Siete locas su Radio Manila, 338 50 38 908. Devo salutare la nostra Giulie Giulie che scrive: Alice, ma è vero che è uscito un nuovo singolo di Alessandra? Vi ricordate Alessandra? Alessandra, Eurovision. Sì, è uscito il nuovo singolo, il titolo è Head of Water. Lo vuoi ascoltare? Sì, lo vuole ascoltare. Naturalmente dice, già consegnato a scuola tutto ciò che dovevo consegnare, riparte il lavoro. Ti ringrazio che ho ascoltato di Manila Game Over. Ascoltiamoci Alessandra tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
12: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Badelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di Settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

Eh sì, Head of Water era la nuova canzone di Alessandra che tanto era stata richiesta, vi ricordate? Su Radio Manila. Adesso abbiamo il nostro Luca che mi scrive: Alice, ho bisogno di una canzone bella carica, se possibile da discoteca, quindi da cubo portatile, perché veramente ne ho bisogno. Ti ringrazio che lo ascolto Radio Manila e Game Over. Beh, io direi che allora la nuova di Benny Benassi, Hypaton, va benissimo. Illusion.

0: Bene, bene, si aprono le Sandy Chambers Illusion. Siamo quasi alla fine anche del mio spazio di oggi, eh. Allora, abbiamo il messaggio di Barbara da Cigliano che scrive: ciao Alice, bello sentirti finalmente da sola in macchina. No, ma non fate così per chi è iniziata la scuola, ragazze, no, vi prego. Vabbè, effettivamente, però nel senso che abbiamo un attimo di sì, è vero, ci sono dei momenti in cui si riesce di nuovo a stare leggermente da soli. 338 50 38 908. No, non ho finito di leggere e vuole ascoltare l'ultima di Miley Cyrus, Bass Persuade, che arriva adesso, subito, eccola.
1: Let's go.

0: c'è la Mucchi.
1: Oh, mi mancava un po', mi mancava un po', eh.
0: Ma perché inizia la stagione nuova da oggi ufficialmente.
1: Bello.
0: Ah, ma lo vuoi riascoltare?
1: Sì, lo vuoi, grazie, bello pieno, grazie. Sì,
0: sì. Allora, riascoltiamo il jingle ufficiale della Mucchi, scusate. Ma regia, cosa devo fare?
1: Regia, scusa.
0: C'è la Mucchi.
1: Bello. Mamma mia, ragazzi, che onore avere un giro.
0: Speciali,
1: ma
0: abbiamo.
1: Queste sono cose. non sono per tutti, insomma, dai.
0: Non sono per tutti.
1: Non sono per tutti. Avanti.
0: Allora, oggi è giornata particolare insieme a ieri.
1: Sì.
0: Perché praticamente è ripartita la scuola un po' ovunque a seconda delle festività. Perché, sai, ho scoperto che, per esempio, nel mio paese, Pienezza, ieri era festa, quindi mia figlia ha incominciato oggi a scuola.
1: Ah, che. Chiulus.
0: Non è l'unico. Infatti, oggi ho scoperto che altri paesi hanno la festa.
1: È già patronale, quindi se è la festa patronale, chiaramente la scuola è chiusa.
0: Facciamo così. Oggi in realtà sono ripartite tutte, giusto?
1: Sì. Dai, con oggi non si può sbagliare. Sono ripartiti tutti.
0: La sfida.
1: I nostri ragazzi.
0: La stagione. Io per oggi ho ricevuto dei messaggi.
1: Aia.
0: Di questo tono. Ti faccio più o meno sentire.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì.
0: Ho consegnato tutti i miei figli. Ho consegnato tutte le mie figlie. Sono in macchina da sola e vado a lavorare.
1: Che uno dice tu solo quel tratto che puoi far da solo, anche solo ascoltare una canzone, capito?
0: Ma anche che ne so, uno dice vorrei leggere due pagine di fila.
1: Sì, esatto, è vero.
0: Ecco, però è vero, però noi è così, ci sono gli momenti come questi quando inizia la scuola.
1: Certo, che tiri un po'
0: a stappare bottiglie, non si capisce bene.
1: Per carità, i nostri amori della nostra vita ci riempiono la vita, però la riempiono, la stipano proprio, cioè nel senso che non è più
0: al fine dei tre mesi estivi.
1: Vabbè,
0: si scherza, però è vero, c'è un momento in cui abbiamo bisogno anche di qualche momento, no?
1: Di tirare un po' il fiato, giustamente, anche noi genitori, mi ha fatto mica niente di male.
0: Un in bocca al lupo naturalmente a tutte le bimbi, ragazze, ragazzi e anche più anziani,
1: certo,
0: che iniziano oggi. Nuova stagione.
1: Vero.
0: Stagione anche per noi, ricordati lunedì prossimo dobbiamo eleggere il pezzo, il singolo più suonato quest'estate.
1: Esatto, sì. Io già un podio mio, però lo tengo per me e vediamo. Poi capiremo.
0: Va bene. A domani, vi lascio.
1: A domani.
0: Domani, baci.
1: Ciao.
0: Baci.
2: Radio Manila. Estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Manila. ora esatta.
8: Sono le 9:04.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: I miei amati Nothing But Thieves Evolution, questo nuovo singolo sfornato, e poi a gennaio saranno a Milano. Quindi vabbè, spero veramente che molti appassionati possano sentire dal vivo cosa sono capaci di fare i Nothing But Thieves. Buongiorno, è arrivata la Mucchi, sono le 9:12, come state là fuori, tutto bene? Freschettino? Il giusto, no? A me piace, posso dire, uscire e non avere quel fiato tagliato dalla fazza, come dico io, bello, un po' di frescolino, si sta bene, dai, è vero, il cielo è un po' terso, un po' nuvolo così, un po' tristino, però va bene, ogni tanto c'è la musica, la ruota gira, capito, oggi va male, domani andrà meglio, non ci pensiamo, noi stiamo nel flusso delle cose, non pensiamo troppo avanti, non ci guardiamo indietro perché tanto quello che è andato e non si può fare niente, non guardiamo neanche troppo avanti, stiamo nel qui ora, se vi va, per esempio per le prossime 3 ore di brunch con me Roberta Mucchi e soprattutto voi che siete gli unici indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica al 338 50 38 908. Ben arrivata Mucchina, buongiorno Saretta, buon martedì, che bel freschetto, mi puoi mettere buon vento di Giovanotti, Saretta da Pinerolo, grazie sempre per la compagnia che ci fai, grazie a te, a voi di esserci sempre, arriva buon vento, freschetto a Pinerolo.
1: Ed è un

0: Buon vento!
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
4: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
5: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
4: Ti aspettiamo a Cambiano.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberto.

22, fra 10 minuti ce lo prendiamo un bel caffè insieme, ovviamente, come sempre, perché alle buone abitudini non bisogna mai rinunciare. Allora vado avanti a girare la ruota, non prima di avervi ricordato che ci siamo anche sui social, quindi mi raccomando, seguiteci Radio Manila Piemonte su Facebook, siamo su Instagram, seguiteci e soprattutto scaricate l'app di Radio Manila. Ciao, sono Manuela di Nichelino, oggi vi dedico L'estate sta finendo del mitico Righeira, dei mitici Righeira. Vi abbraccio e buona giornata a te e a tutti i manilosi. Allora dai, ce l'ascoltiamo questa iconica, giustamente. Chiudiamo la stagione, ragazzi, l'estate è giunta al termine praticamente. Lo so che è triste sentirselo dire, però ci saranno tante cose belle, nuove che ci aspettano. Ci ascoltiamo i Righeira. L'estate.

0: determinato.
1: Oh,
0: e credi
1: che
0: a 52 anni, certo, non ci credi più.
1: Ci credo,
0: e
1: certo,
0: invece è successo, dai.
1: Brava.
0: Sono contenta. Brava. Questa mattina vorrei che facessi tu, vedi tu, associami a qualche altro maniloso, fai tu. Vi auguro buon proseguimento. Mucchi, la famosa speranza è l'ultima a morire,
1: giusto,
0: forse è vero.
1: Giusto.
0: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci, baci.
1: Stella, sai, c'è una differenza, no, su come si possono affrontare le cose. Ci si può buttare giù ed è anche legittimo farlo in alcuni momenti, perché bisogna anche concederci ogni tanto di cadere, no? E di non aver voglia di far null'altro. Però poi a un certo punto devi decidere se vuoi risalire, se vuoi avere un atteggiamento positivo, se vuoi pensare che comunque le cose cambieranno, se vuoi crederci, se vuoi ancora sognare e non perdere la speranza, come dicevi tu. Vedi, tu non l'hai persa e alla fine si è messo in moto il destino. La ruota che gira ritorna sempre, vedi? E adesso ti toccherà brillare, Stella, mi raccomando. Quindi sono molto molto felice per te, goditi la vita, come ti ho appunto anche scritto nei messaggi. Allora adesso ti associo ad Albe, che invece mi richiede Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman.
2: Let's go, girls.

0: Ciao, sono Caparezza. Se volete ascoltare la mia musica, la trovate anche su Radio Manila.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e

0: timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it
1: good. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta, tra l'innesto con la 21 e Trofarello in direzione Freius. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Albassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

DJ Mista, il mio amico Jonathan, Virginia Mancaniello, Paolo La Ganga, resta con me, questa bellissima canzone di Pino Daniele e questa versione che mi è piaciuta molto, perché è una versione veramente veramente vostra, veramente di questi bravissimi artisti, che sono solo di quelli che ce n'è pochi ancora, che fanno musica e cantano ancora come pochi. Bravi ragazzi, mi è piaciuta questa versione molto personale, perché poi alla fine è quello che bisogna fare, rendersi unici, rendersi speciali. Cosa ne dite, no? Perché tanto a fare le copie siamo capaci tutti, no? E quindi quando tu fai una cover, se vuoi farla, e secondo me che proprio arrivi, deve essere una cosa personale, questa rivisitazione lo è certamente. Allora, andiamo avanti? Io direi di andare avanti. Allora, buongiorno Radio Manila, sono Massimo, volevo dedicare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manila è game over, allora bene, parla da sola questa canzone piena d'amore dei grandi Ricchi e Poveri, targata 1981, e ce la cantiamo insieme.

Ci sarà perché ti amo su Radio Manila. Buongiorno Roberta, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Stupida libertà, Luigi Strangis. Allora, ciao Roby, sono Marti, vorrei ascoltare Irama con Cabana per tirarmi un po' su oggi. È più dura di altri giorni. Beh, ci sono più giorni faticosi di altri, ovviamente, ma infatti Radio Manila serve a questo, intanto a non sentirti sola, perché sarai chissà con quanti in buona compagnia sulla giornata un po' difficile, un po' dura. Se ti dà leggerezza ascoltare Irama con Cabana, io ti accontento subito. Arriva.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 560 591.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Beyoncé su Radio Manila, è molto osè la copertina di questo album, devo dire, ma lei se lo può certamente permettere. Allora, sentiamo chi bussa, dai, che è quasi finita la prima ora di brunch. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele, buongiorno a tutti. Volevo chiedere un'informazione se c'è la possibilità di mettere Grazie Roma di Antonello Venditti, una canzone datata, e la voglio dedicare a tutto il popolo giallorosso. Una buona giornata a tutti, se ovviamente non c'è questa possibilità, magari un'altra canzone di Venditti, sempre che sia la Roma come oggetto. Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!
0: Ciao, è Roma in tutto quando canta Antonello, ovviamente, ma questa ce l'ascoltiamo dai dal 1983, grazie Roma!

Allora, vado avanti. La casa ormai silenziosa, una pace da riscoprire poco alla volta. E allora tu e il pan fritto in lievitazione. Ciao cara Roby, se poi mi metti Viva la vita di Gabbani. Un abbraccio Silvia. Che bello godersi anche un po' il silenzio e quella religiosa solitudine. È bello anche proprio viversi, no? Nel momento della pace, della casa, della quiete, il pane in lievitazione. Bello, mi piace, ci hai dato una bella suggestione e arriva anche Viva la vita. Arriva Francesco Gabbani.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:02.
5: Spot! Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale: ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12:30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo software, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Manila News.
14: Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

Elodie Tiziano Ferro Feeling apre la seconda ora di brunch in questo martedì 15 settembre. Dai, già lunedì ce lo siamo buttato alle spalle, meno male, anche per me è stato lunedì difficilissimo, per carità. Allora, via, è già passato. Ciao Radio Manila, un saluto da Giaglione. Ci fai ascoltare Laura Non C'è, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, storica canzone di Neck 1997, ce l'ascoltiamo e la cantiamo anche.

Laura c'è. Ciao Mucchi, Mucchi mia, bella, un bacione, un caffè da Patti. Ciao Patti. Allora, Patti ti chiede l'amato Masini, quello che preferisci tu. Grazie. Allora, dai, ci ascoltiamo questa canzone abbastanza recente, poi ti ho visto cadere. Arriva Marco Masini.

0: lasciato cadere.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Giagas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
10: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
9: Ah, quindi più qualità, più scelta.
10: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
11: Asta del mobile!
12: Geniale, vero?
13: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
14: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
15: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
16: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Badelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Marrakech, Gue, Casini e questo nuovo singolo sulle note di una canzone che conosciamo molto molto bene, che abbiamo amato tanto. Però Casini ci piace. Ciao, sono Tiziana, stamattina mi faresti sentire tu cosa fai stasera di Noemi? E buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile, game over, baci. Arriva, forse hai sbagliato a scrivere, Tiziana, rileggi bene il messaggio, ma l'ho corretto in corner. Arriva Noemi. Stare con

0: mai.
1: Noemi su Radio Manila. Buongiorno Mucchi, buon caffettino, grazie. Sono Cristian da Gaglianico. Vorrei chiederti di ascoltare Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor, oppure se preferisci Alicia Keys. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, stamattina scrivete tutti, ma ste voci non me le fate sentire, come mai tutti iscritti arrivano? Voglio sentire i vostri messaggi vocali al 338 50 38 908. Allora arriva questa canzone iconica veramente del 1990, la grandissima Sinéad O'Connor.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino al chilometro 12.0 tra Venaria e Borgaro in direzione Osta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Nina Tananai su Radio Manila alle 10.35. Salutiamo anche Sabrina che ha richiesto questa canzone nel brunch. Allora, sentiamo chi c'è. Ho detto vorrei sentire la vostra voce. Mi raccomando, un sacco di messaggi scritti che sono bellissimi, ci stanno, ma ditemi come state, voglio sentire la vostra vocina.
1: Provi Mucchi?
0: Ciao. Eccola.
1: Parlo io allora.
0: Brava,
1: oggi.
0: Brava.
1: Mi puoi per favore mettere Il regalo più grande di Tiziano Ferro? Grazie. Buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Mari.
0: Ciao Mari, allora guarda, noi Tizianone l'abbiamo ascoltato prima con Feeling, ma faccio un'eccezione, mi prendo la responsabilità visto che hai mandato il vocale, avevo richiesto appunto di sentire la vostra voce, hai fatto bene e quindi arriva la canzone che hai scelto, Il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Il Tizianone Ferro del 2009 su Radio Manila. Sono quasi le 10:40, anzi stanno per scoccare, sono scoccate in questo momento. Buongiorno Manila, sono Luca, vorrei chiedervi la bicicletta di Shakira, vorrei dedicarla a Stellina, dato che sto aprendo la pista al miglior autista, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, e arriva Shakira.

Ciao Radio Manila, sono Andrea in Bianchino. Mi fai ascoltare Gangsta Paradise di Coolio per piacere? Bella la versione di Marra, ma vorrei ascoltare quella originale. La dedico a tutti i miei colleghi. Bene, dai, allora ce l'ascoltiamo anche quella originale di Coolio, anche questa proprio pezzaccio del 1995, super super iconica, Gangsta Paradise.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco, Torino, il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340-0064-768. Ripeto, 340-0064-768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Ormai è tardi.
8: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
9: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Chopin versione 2025, i Gazebo remixati da Christian Marchi su Radio Manila. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è, giriamo la ruota. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Rebecca.
0: Ciao.
1: Vorrei dedicare a mio papà questa canzone per oggi che andrà in ospedale. Run It di Jelly Roll. Ciao Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora, e un abbraccio speciale al tuo papà.

Run It su Radio Manila, sono quasi le 11. Ciao a tutti i manilosi. Oggi mi è tornata in testa la canzone di Eamon, Fuck It, Don't Want You Back. Non so perché, sarà un segno. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona giornata a tutti. Allora, non ignorare mai i segni del destino che si, come dire, propongono davanti ai nostri occhi, che si propinano davanti alle nostre giornate. Ce la cantiamo, Fuck It. Thank you.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:02.
6: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancoa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Cristian Chivu.
2: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
1: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza. Il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
3: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
1: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
4: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
1: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News. Radio Manila.
5: Radio Manila telesuona.

Ciao Roby, sono Fabrizio, mi fai ascoltare Giovanna Arcor di Mischeta, grazie. Chi non ascolta Manile, Game Over, e l'abbiamo ascoltata Mischeta proprio qui appena adesso insieme. Allora, che fate di bello? Cominciamo ad avere il languorino. Mucchina, mai fatto merenduccia? Certo che ho fatto merenduccia, l'ho fatta ieri, ho mancato di farla, infatti sono stata poi un po' una cacchina poi fino all'ora di poi ho pranzato alle 2:30 ieri, quindi ecco, non l'ho fatta. Oggi ho mangiato mezza banana, cioè un po' più di mezza, non tutta perché è molto calorica la banana, come voi ben sapete, eh? Però oggi inizio ufficialmente l'allenamento, oggi inizio ad allenarmi, eh no, ho portato sul tapirulan, forza, adesso non ci sono più scuse, non ci sono più scuse, basta, mi faccio quella mezz'oretta di camminata calmina e poi comincerò. Ciao Mucchi, vorrei ascoltare Lazza con Male da vendere, la dedico a tutti i manilosi, sono Pio Renato da Borgaro Torinese, buon lavoro naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo Lazza con Male da vendere.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Più

0: senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 6.9. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente a Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

D'Angelo, Costiera Amalfitana, lo sapete che io ho un amore viscerale per Ninuzzo D'Angelo, lo amo, gliel'ho anche detto pubblicamente a Sanremo quando l'ho incontrato, quindi lui lo sa e io sono tranquilla perché gliel'ho detto. Ciao Manilosi, come state? Vorrei chiedere la canzone Genova Napoli di Gigi D'Alessio. Vorrei fare un saluto speciale al mio super collega che ha iniziato da una settimana, mi sembra molto carino il gesto, e arriva Genova e Napoli.

0: Genova e Napoli su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Manilosi, sono Melania da Torino.
0: Ciao,
1: sono
0: Melania.
1: Lavoro e vorrei per favore ascoltare La Perla di Rosalia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E arriva tutta per te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

Watch It Burn, Katy Perry su Radio Manila alle 11:38. Allora, sì, c'è già un languorino, eh? C'è già qualcuno che prepara da mangiare. Allora, oggi siete tutti scrittori comunque. Non ho mai ricevuto così tanti messaggi scritti, ma come mai? Non è che mi siete depressi, che non mi fate sentire la voce. Ciao Roberta, sono Stefano, mi faresti ascoltare Tamo Tamo Tamo? Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Manila, game over, arriva. Amore.

Tamo su Radio Manila. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Red Light di Tedua. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, e salutiamo anche il nostro Franco da Vercelli che ha richiesto Tedua e ce l'ascoltiamo.

0: sono Matteo. Mi metteresti Carmela a chi non ascolta Radio Manila e Game Over? Allora Matteo, accontento anche te e arriva Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Totac.
9: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
10: Non te lo dico!
9: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
10: Non te lo dico! Oh!
11: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
12: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
11: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
13: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
17: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Miley Cyrus, Easy Lover su Radio Manila. Allora, andiamo avanti a girare la ruota, grazie per la foto. Ascoltando Radio Manila stamattina, bellissima passeggiata con mia sorella Emanuela, è possibile ascoltare una canzone di Umberto Tozzi? Certo che sì, e grazie per la foto che mi aiuta sempre a stare un pochino più vicino a voi. Allora, è partita Gli Innamorati del 1991 e ce l'ascoltiamo insieme.

0: innamorati, gli innamorati. È stato anche Pompi innamorato tanti anni fa.
1: Parecchi vero? Anni fa, parecchi ma tanti, fa. Tanti, tanti.
0: Perché
1: anni
0: non è
1: fa.
0: Che ha dato il suo cuore proprio a tutti, eh?
1: Cos'è? Ah, no, no, è vero.
0: Nel senso, cioè, non è che hai
1: il
0: fatto,
1: cuore no.
0: Hai
1: allora,
0: fatto entrare nel tuo cuore giustamente tutte ste persone. Sono contate.
1: Ok, esatto. Beh, è ovvio.
0: Beh, ma
1: almeno. Almeno no, nei sentimenti bisogna cercare
0: sì.
1: di essere, cioè filtrare
0: ma
1: le persone,
0: certo.
1: quelle giuste che poi, visto che ormai non lo sono più, giuste non erano tanto.
0: Non
1: perché,
0: lo
1: sai,
0: erano tanto, però
1: all'inizio sei preso no, dalle situazioni, sei innamorato, innamorata, tutto quanto.
0: Tante
1: poi...
0: volte resti deluso.
1: Esatto, brava, hai detto proprio il termine giusto.
0: La delusione, ti lasciano un po' certe storie, però alla fine poi hanno fatto esperienza.
1: Sì,
0: e
1: certo.
0: se uno ha dato veramente il cuore in tutto e per tutto, cioè voglio dire, alla fine pochi rimpianti, nel senso che uno l'ha fatto per amore, poi è rimasto deluso, però magari poi alla prossima storia ti approcci in un altro
1: in
0: modo,
1: in altra maniera, giusto, esatto,
0: giusto,
1: ecco, sbagliando si impara,
0: si
1: che
0: impara.
1: Poi non è mai un errore, quindi
0: no, ma infatti, anche perché poi quando ci sono di mezzo i sentimenti non è che stai tanto a fare ragionamenti,
1: esatto,
0: quando
1: non
0: ti
1: stai
0: parte,
1: lì a pensare
0: quando ti parte
1: se
0: il
1: sarà
0: cuore.
1: La persona giusta o meno, quel momento
0: esatto.
1: lo è, poi dopo gli anni
0: poi,
1: cambiano un sacco di cose, no,
0: vero.
1: nella propria vita, nella
0: certo.
1: vita degli altri, quindi
0: certo.
1: arrivano poi le crisi. Vabbè, tanto è una
0: ci
1: cosa che ormai
0: dai.
1: Non è una cosa che non mi tocca più ormai
0: non
1: da 24 anni più o meno.
0: Non lo tocca
1: quindi.
0: Più nessuno il Pompi. Ecco, invece il Trumba scrive, il Pompi è ancora innamorato del Trumba.
1: Vabbè,
0: magari ancora un po', qualche rimasuglio.
1: Ma proprio rimasuglio.
0: Ma proprio rimasto al fondo,
1: brava, vedi,
0: raschiando il barile.
1: Ma neanche,
0: raschiando
1: il fondo del barile,
0: del
1: ma quello esterno.
0: Quello esterno, cioè. Trumbolotto, mi spiace, ma no, niente, no. E va bene
1: ma
0: così.
1: È lui che non mi vuol bene.
0: Sì, no.
1: Io voglio bene a tutti quanti, però
0: figurati.
1: Non è contraccambiata la cosa
0: no,
1: da
0: no.
1: parte del Trumba.
0: No, Trumbolotto ti vuole bene, te lo assicuro. Allora, dunque, io direi che si è fatta una certa. Abbiamo parlato di cuore, abbiamo parlato di insomma di sentimenti, abbiamo fatto la nostra rubrica, se vogliamo.
1: Sì, certo,
0: cuori solitari. Cuori solitari, è arrivato un io ti amo, quindi voglio dire vi lascio, ecco. Vi lascio soli, vi
1: scusa
0: lascio
1: ma
0: soli.
1: Sto ti amo a te o a me? Non
0: no,
1: ho capito.
0: No, a te.
1: Me, ma figurati.
0: No,
1: dai.
0: Ma io guardate, vi lascio soli, me ne vado, ti accendo
1: così.
0: La candela, ti dico buonasera.
1: Sì, accendi la candela.
0: Me ne vado, ti lascio qui la candela sulla sedia. Ciao.
1: La spengo.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao. La tua radio
2: sempre. Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 12:02.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali a largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato. agguato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Manila News. Manila Box con Davide Pomponi. Aia!

0: Dalla testa gira e siamo pronti per stare insieme tre ore sino alle 15 con i vostri messaggi al 338 50 38908. Abbiamo parlato d'amore, quante storie belle d'amore, ma anche tante delusioni, no? Se uno avesse un po' di tempo per raccontare parte della propria vita, sarebbe anche bello, no? Sentire le storie dei nostri melosi. Chissà, un giorno lo faremo. Allora, arriva la prima scelta musicale, c'è un messaggio audio, sentiamo. Ciao, chi è?
1: Ciao Radio Manila, ciao Davidino, bello, come stai?
0: Giorgia?
1: Contenta di averti di nuovo in radio.
0: Grazie.
1: Spero che tu ti sia rilassato durante queste vacanze estive. E niente, ti chiedo se fosse possibile la canzone di Marco Mengoni, Cambio un uomo, mi sembra il titolo sia questo.
0: Sì, esatto.
1: E auguro a te e a tutti i malinosi in ascolto alla radio tutta una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manile e che muore, ciao, un bacio, un abbraccio da me, ti voglio bene.
0: Ciao Giorgia, ti voglio bene anch'io. Arriva Marco Mengoni.

Marco Mengoni cambia un uomo, la scelta musicale di Giorgia, che saluto. Ciao Giorgia, un bacione, ti voglio bene anch'io. Arriva il prossimo messaggio, qua c'è qualcuno che compie gli anni oggi. Ciao Radio Manila, siamo Cinzia e Vanessa, volevamo dedicare Parlar d'amore di Saif e Bresh alla nostra amica Silvia che oggi compie 29 anni, tanti auguri, beata lei, 29 anni. Un bacione, buon compleanno e arriva Parlar d'amore.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
5: voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
8: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
7: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
9: Totac. Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gran bella novità questa di Ariete con Angelina Mango, che bella vita scelta dalla nostra manilosa Cinzia, che saluto con un bacione. Adesso invece arriva la scelta di Veronica, che ha scritto il suo messaggio, ha scritto: vorrei ascoltare Sorry, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un bacio anche a Veronica, buon pomeriggio. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio in diretta su Manila.

0: Carabinieri tattici nucleari con sorry scusa lo sento, e per Veronica adesso arriva il messaggio della nostra manilosa Ramona. Ciao Ramona.
1: Ciao Pompi.
0: Buongiorno.
1: Sono Ramona da Chivasso. Volevo ascoltare, se fosse possibile gentilmente, una canzone degli Oasis, visto che tornano in Italia, così per ricordarli. Mi piacerebbe ascoltare una loro canzone, il fai tu a tuo piacimento.
0: Scelgo
1: auguro
0: io.
1: A tutti i manilosi una piacevole giornata, e chi non ascolta Radio Maniera è game over. Baci forti grandi a te, mamma.
0: Ciao, baci grandi anche da parte mia per Ramona. E allora ho scelto gli Oasis con Wonderwall.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Stavo riflettendo su una cosa, perché tra un po' sentiremo un messaggio audio da parte del nostro maniloso Danilo. Allora, il fatto che spesso noi siamo abituati a dedicare canzoni alle persone che amiamo, ai colleghi, agli amici, però è anche bello ogni tanto autodedicarsi un brano, come ha fatto appunto Danilo, il ciclista di Cuneo. Ciao Danilo.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. Danilo, ciclista di Cuneo. Oggi ho deciso, visto che faccio sempre dediche agli altri, di farmi un'autodedica.
0: Bravo.
1: A me stesso.
0: Vai.
1: Vorrei ascoltare una canzone di Eros che è poco pubblicizzata, ma secondo me è bellissima. Il bambino nel tempo.
0: Ah, che bella.
1: E me la dedico. Grazie. Bravo. Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte che mover. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo, ti abbraccio, e arriva Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

Questa è una canzone che ha un testo bellissimo, l'avete ascoltata, ed è la scelta musicale del nostro maniloso Danilo, ciclista di Cuneo, che se l'è autodedicata. Arriva un'altra bella scelta musicale, torniamo indietro nel tempo. Arriva la scelta di Manu, che scrive: vorrei ascoltare la canzone di Michael Jackson, Bad, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
7: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesan Tif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Mi piace un sacco questa canzone di Raff, ricantata in questa nuova versione da Laura Pausini. Grande Laura. Allora arriva il prossimo messaggio, c'è il mio amico, il calabrese del Canavese, il Savu, che ha mandato un messaggio scritto: buongiorno mio adorato Pompinocchio, come va? Spieghiamo Pompinocchio perché lui sostiene che io sia un po' bugiardino come lo era Pinocchio. Allora senti un po', no, perché letto così può sembrare un'altra roba. Allora senti un po', oggi è il compleanno di mia cognata Jo, vorrei farle tanti auguri di buon compleanno e dedicarle una canzone di Max Pezzali, visto che le piace tanto. Scegliela tu per favore, mi fido. Un saluto a tutti, il vostro Savu, il calabrese del Canavese. Allora, tanti tanti auguri a tua cognata Jo, buon compleanno. La canzone l'ho scelta io e ho scelto questa, che si intitola Uno in più.

0: Uno in più, la canzone che abbiamo scelto per fare gli auguri a Gio, la cognata del Sabu, che oggi compie gli anni. Tanti, tanti auguri. Allora, credo che mi toccherà andare giù in cantina per questo grande successo del passato.
1: Ciao Pompi, ciao. Sono Angela di Torino. Volevo ascoltare, ciao, per Angela, favore, una canzone di Enya, no di Ernia.
0: Perché avevo
1: sbagliato.
0: Bentornato,
1: ti voglio bene.
0: Scusa.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao da Angela,
0: ciao,
1: da Torino.
0: Angela.
1: Ti voglio bene Pompi.
0: Ti voglio bene anch'io. Perché lei aveva chiesto Enya e io avevo suonato Ernia. Va bene, a certa età è così, la mia.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
10: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
11: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
9: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
9: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi. Talk about.

Allora il nostro maniloso Mirko mi fa notare che oggi è in giro, sono un po' tutti tristi perché l'estate sta finendo. Vabbè ragazzi, ma non è che è finita, ancora. E poi soprattutto a livello meteorologico prepariamoci, sì, forse qualche gocciolina nei prossimi giorni, ma poi tornerà il caldo, non come quello che abbiamo vissuto, un po' troppo esagerato, no? Delle settimane scorse. Va bene, dai, un bel sorriso, anche perché continua il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Arriva il messaggio del nostro amico Giacomo che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone Alza la radio di Neck e noi ti accontentiamo. Ciao Giacomo.

0: Radio Manila Box.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
7: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
6: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
8: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
8: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas! Con Giagas.
8: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
13: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Pade Life, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, la scelta musicale di Daniele da Torino, che saluto. Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche alla nostra amica che ha scritto: ciao Manila, puoi dedicare alla mia amica Vanessa la canzone di Madame Se non provo dolore? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, quel brano non è disponibile, si vede che non è un singolo radiofonico, però ne ho scelto un'altra di Madame, si intitola Il bene nel male.

0: Il bene nel male è la canzone che abbiamo scelto noi per dedicare questo brano appunto di Madame all'amica Vanessa da parte della nostra amica Manilosa. No, stavo leggendo un po' di messaggio da parte dei nostri amici che sono rientrati al lavoro già da qualche giorno, però qualcuno è rientrato un po' come me ieri è stato il primo giorno di lavoro. Ciao Gianluca.
1: Pompì. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Tutto bene?
0: Tutto a posto?
1: Finite le vacanze?
0: Sì, tu?
1: Come l'hai finita tu, l'ho finita anch'io. Ieri sono rientrato a lavoro, ho ripreso l'anno lavorativo. Adesso siamo in macchina qua con Franci, Alice e io ovviamente. E, per favore, potresti mettermi una canzone a tuo piacere per inaugurare il nuovo anno lavorativo?
0: Io prevedo.
1: Niente, saluto tutti i manilosi.
0: Che sarà un anno saluto pieno Daniela di casini.
1: Saluzzo. Saluto il Trumba.
0: No, speriamo di no,
1: sentire. Però ascolto sempre Radio Manila e saluto anche Stefi, mica Spritz.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao Pompì, un abbraccio.
0: Ciao. No, dicevo che prevedo un po' come tutti gli anni che sarà un anno lavorativo pieno di casini per annunciare il nuovo singolo di Marrakech e Guè, che appunto si intitola Casini.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 nei comuni di Masserano e Brusnengo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

0: E qui i nostri manilosi si saranno scatenati, come avrà fatto Marco che ha richiesto Benny Benassi con Illusion. Allora volevo rispondere a un maniloso, non farò il suo nome, che mi ha scritto: Pompi, sei tornato con qualche chilo in più dalle vacanze? No, ho sempre i miei chili, sempre tanti, ma non, stranamente no. Vedi? Si vede che durante il periodo appunto delle vacanze mi sono rilassato. Vabbè ragazzi, no, chissà per quale motivo, non ho messo su neanche un chilo. Allora sì, vabbè, ce ne sono già tanti di miei, quindi va bene così. Buongiorno Pompi, sono Mattia, mi faresti ascoltare Depresso Fortunato di Olly? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, buona giornata a tutti. Che poi vorrei vedere se il maniloso che ha scritto quel messaggio è tornato dalle vacanze senza aver preso neanche un chilo, figuriamoci, secondo me anche più di uno.
1: Tiesto. Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco,

0: Olli con Depresso Fortunato. E adesso accontentiamo Katia da Novara con una bella canzone dei Green Day.
1: Questo è rock.

0: Saluto Katia da Novara e saluto anche la sister, il Carletto. Ciao,
1: ciao
0: Carletto.
1: Ciao Bobby, sono io, la sister, ciao, il ciao Carletto sister. Della ghetto della gelata di Sorriso. Ben ritornato dalle
0: grazie.
1: Ferie. Da tanto che non ci sentiamo. Però vi ascolto sempre, vi ascoltiamo.
0: Grazie.
1: Se fosse possibile, volevo ascoltare la canzone Scusa Caterina, non mi ricordo il nome del cantante. Oppure, se non fosse disponibile, Summer Funk di Gabbani.
0: La seconda.
1: A mio marito e a tutte le persone che ci conoscono, a tutti i manilosi, a ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Baciuzzi dalla sister di Briga Numerese. Baciuzzi Poppy, baciuzzi.
0: Ciao sister, arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
4: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
3: Ti aspettiamo a Cambiano.
5: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E si intitola proprio così, Vita, Morte, Miracoli, la nuova canzone di J-Ax. E adesso arriva la prossima scelta musicale, cioè il messaggio di Anita che scrive: ciao Manila, volevo sentire Mamma Mia di Spera, e chi non ascolta Radio Manila Game Over, ciao. Ciao, un bacio.

0: Bene, basta con Mamma Mia, la scelta musicale di Anita, e adesso arriva la prossima scelta musicale, cioè un messaggio audio al 338 50 38 908. Ciao!
1: Buongiorno. Manila. Posso chiedere per favore la canzone di Sada Vinci, Per Sempre Sì? Grazie mille, un saluto ai miei colleghi e Stella. Ciao!
0: Ciao, grazie, e arriva Sada Vinci con Per Sempre

Sì, arriva il prossimo messaggio. Ciao Davidello, bentornato. Oggi mi faresti ascoltare per favore i The Weeknd con Blinding Light? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Anche se non ha firmato il messaggio, so chi è.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14:02.
3: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.duiador.it.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
6: Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi. Yeah!

La terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Boxer Banana Time e con Partenope. Allora, vedo che ci sono i nostri manilosi che anche loro hanno ripreso a lavorare ormai, ragazzi, qua le vacanze sono finite, ma non per tutti, perché qualcuno sta per andare in vacanza. Buongiorno Pompi e bentornato, spero tu stia bene, sono Francesco. Possiamo dedicare una canzone d'amore degli 883 al mio caro amico Mattia, che dopo tanto tempo è tornato con la sua ragazza e ora si amano più di prima e andranno al mare in vacanza insieme, presumo. Allora, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ma che bello, vedi, che a volte gli amori ritornano. Meno male, sono davvero molto molto contento. Arrivano gli 883 con una canzone d'amore.

Francesco, che ha dedicato questa canzone, una canzone d'amore degli 883, al suo caro amico Mattia, che dopo tanto tempo è tornato con la sua ragazza e ora si amano più di prima e andranno al mare in vacanza. No, rido perché mi è arrivato un messaggio, lo leggo ragazzi, siamo in diretta, la radio è fatta dai nostri malilosi. Mi è arrivato questo messaggio: finché corna non li separi, oggi sono il Grinch dell'amore. Ciao Pompi da Fulvietto, buon pomeriggio. Vabbè dai, allora secondo me se sono tornati insieme vuol dire che erano innamorati, no? Poi ci può essere quel momento di crisi nella coppia, momento di riflessione, chiamatelo come volete, però è anche bello poi ritornare insieme, almeno credo. Allora arriva la prossima scelta musicale, eccolo qua il messaggio: ciao, vorrei ascoltare E di Vasco Rossi e dedicare la mia moglie Valentina che sta andando a lavorare a Scarnafigi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, firmato Giuseppe.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Carmine Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
7: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Ormai è tardi.
11: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
12: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Badelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
13: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino. Scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Pinguini Tattici, la canzone Goya scelta dalla nostra manilosa Martina. Adesso invece saluto Thomas che ha scritto buongiorno, vorrei ascoltare Shawn Mendes con Running Low se è possibile, grazie mille. Allora, credo che quello non sia un singolo radiofonico, però abbiamo scelta un'altra di canzone per il nostro maniloso. Ciao Thomas, buon pomeriggio.

Questa è la scelta musicale per il nostro maniloso Thomas. Ciao, buon pomeriggio e buon pomeriggio a Valeria da Bellinzago che scrive: buongiorno Radio Manila, sono Valeria da Bellinzago novarese, vorrei ascoltare We Are Young dei Fan, grazie mille, e dedicarla a tutti i manilosi, a te Pompi e manilosi e mio marito, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un bacio a Valeria da Bellinzago novarese.

0: settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore, bellissima questa novità scelta da Cristina. Ciao Cristina, un abbraccio. Arriva la prossima proposta. Ciao, mi metti la canzone Per noi di Achille Lauro, se è possibile, e voglio mandare un saluto al boomer di Luca da Valentina. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, io non rientro nella categoria dei boomer, volevo farlo sapere perché ogni tanto qualcuno mi scrive: sei un boomer? No, non lo sono, per pochi anni, quindi credo che la mia categoria sia la generazione X.

0: Per noi la canzone di Joliet e Achille Lauro, la canzone che ha scelto Valentina e che dedicava al boomer di Luca. E mi è arrivato nel frattempo questo messaggio: ciao Pompi, ho 56 anni, non so in che generazione rientro, però posso dire che questa canzone è fantastica. Ciao Augusto, top, la dedico a mia moglie. Così praticamente abbiamo fatto una doppia dedica. Allora, 56 anni, abbiamo la stessa età io e te. Se non sbaglio, siamo la generazione X. Adesso se ho detto una fregnaccia, ditemelo, per favore, perché sennò altrimenti i boomer sono quelli che hanno qualche annetto in più di noi e quindi praticamente adesso dobbiamo aspettare un attimino per poi essere presi in giro dai più giovani. Vabbè, va. Allora abbiamo la prossima scelta musicale. Chi c'è con noi? Ciao,
1: ciao Pompi, no. Sono la moglie del MacGyver gelosone.
0: MacGyver.
1: Ma io non so, guarda.
0: Ma poi di me,
1: ascolta,
0: capito?
1: Ti volevo chiedere se mi fai compagnia, se mi metti per favore. La
0: geloso
1: dedico a mio marito che sicuramente sta ascoltando, perché era in macchina, quindi sicuramente ascolta. Se mi metti Con il cuore di Massimo Di Cataldo, se è fattibile, altrimenti
0: certo.
1: Scegli tu un'altra bella canzone da dedicare a questo gelosone di mio marito.
0: Gelosone.
1: Grazie. E ovviamente chi non ascolta Radio Manina, un super game over. Che bello che sei tornato.
0: Grazie.
1: Meno male.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: davvero.
1: Buona giornata.
0: Ciao, un bacione. Secondo me il MacGyver fa finta di essere geloso perché sa che con me può stare tranquillo, è vero? Ecco perché l'ha detto ieri nel messaggio audio.

0: Saluto la moglie del MacGyver, è geloso nel MacGyver, che poi la gelosia non è mai bella, assolutamente, è un brutto sentimento. Allora, ti abbraccio forte e arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio della mia amica, eccola qua. Ciao, ciao Irene.
1: Ciao Davide.
0: A chi ha detto Befana? Scusa.
1: Ciao.
0: Ho sentito dire ciao Befana.
1: Senti, ci puoi mettere la canzone, quella che ho cantato quando ero a Rivoli, il dubbio dell'amore?
0: Ah,
1: puoi.
0: Ok, va bene.
1: Prima delle tre.
0: Va bene.
1: Puoi. E chi non ascolta la mia manina che muove. Tanti auguri a Mariella Vitale.
0: È
1: auguri,
0: vero.
1: Mariella, ciao.
0: Auguri alla bionda di Radio Manila, e arriva Fiorella Mannoia.

0: Fiorella Mannoia, I dubbi dell'amore, la canzone che ha richiesto la nostra manilosa Irene, che saluto con un bacio. Allora, manilose e manilosi, un messaggio per voi: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isola che non c'è grugliasco.org o al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, l'isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
7: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
8: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
7: Ti aspettiamo a Cambiano.
9: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

scelta musicale di Alessia, che saluto, ciao Alessia. E adesso invece saluto il nostro maniloso Marcello, che vuole salutare i colleghi, anche lui è tornato al lavoro ieri, si ritorna alla solita routine. Un abbraccio a tutti, mi fai ascoltare Titanium e chi non ascolta Radio Manila, e Game Over.

0: non vedevo l'ora di rivedere, risentire il mio Fefe anche.
1: Ma ciao,
0: ciao Federico
1: Pompi, bentornato.
0: Grazie,
1: era ora.
0: Come lavora, scusa. Ma guarda, allora, mi sono mancati tantissimissimissimo i Manilosi, però mi sarei fatto un'altra settimana.
1: Volentieri, no, lo immagino, ci avevi fatto la bocca buona.
0: Bravo, è proprio il termine, ferie. Bocca buona, perché praticamente con queste temperature, ragazzi miei, si sta bene anche,
1: si
0: appunto, sino a metà settembre. Ma quando mai è capitata una cosa del genere?
1: Non lo so, guarda, mai. Non mi ricordo. Sono passati questi tempi, si metteva già, insomma, una giacchina,
0: la
1: una
0: giacca,
1: felpina al mattino.
0: Esatto, si metteva già la trapuntina quella leggera sul letto.
1: È vero.
0: Si cominciava a fare, che ne so, la sera la minestrina, la polenta.
1: La polenta. L'ho mangiato domenica.
0: Ah sì?
1: Sì, sono andato in un ristorante tipico
0: piemontese.
1: Volevo provarla.
0: Bravo. Che buona la polenta, ragazzi, mamma mia, davvero. Vedi, c'è anche il lato positivo dell'arrivo dell'autunno e del freddo. Sì. Poi arrivano
1: i funghi,
0: castagne.
1: Anche quelli mangiati.
0: Vedi, tutte cose che sto desiderando in questo momento.
1: Sì, un preautunno, diciamo.
0: Beh, certo, anche perché comunque, dai, pian pianino arriverà anche l'autunno. Allora, un'altra cosa che ho letto stamattina dall'altra parte, sai cosa? Allora, dobbiamo iniziare a pensare che l'estate è quella che è appena passata, anche se diciamo che non è estate. Devi pensare che è stata l'estate più fresca.
1: Come più fresca?
0: Cioè, esatto, gli esperti hanno dedotto che con il surriscaldamento questa che abbiamo trascorso è l'estate più fresca.
1: Cosa,
0: perché
1: proprio...
0: ciò vuol dire che la prossima
1: le
0: sarà ancora più calda.
1: Saranno una
0: tragedia. Hai capito?
1: Bene.
0: Vabbè, speriamo si siano sbagliati.
1: Infatti, che ci sia l'eccezione, va?
0: Esatto, anche perché comunque va bene il caldo, ma non in maniera
1: a questi livelli.
0: A questi livelli. Vabbè, vi lascio con Federico, che è bello fresco.
1: Sì.
0: Così.
1: Ma perché dall'altra parte fa più fresco.
0: Fa più fresco, sì. Ah, perché ho spento un po' di gola, un po' di mal di gola. Allora sono un po' giù di voce, non vorrei mai stare una settimana a casa e poi voi dovete
1: ecco che torna quella settimana in più, vedi?
0: No, non vorrei mai. Va bene, a domani, un abbraccio, ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 15:03.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia, da dove presume sia partito il velivolo. Ad alzare la tensione tra il Cremlino e il blocco Europa-NATO, anche l'incidente è avvenuto al largo della Danimarca, in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che stamani avrebbe causato interruzione alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz e dice no ad alcun dialogo con la controparte finché le condizioni iraniane non saranno soddisfatte. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. L'esercito americano intanto, in un'informativa obbligatoria al congresso, ha riferito che il conflitto solo solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, due terzi dei quali in munizioni, determinandone oggi una carenza. Ora in Italia, con 113 voti a favore, 71 contrari e due astensioni, il Senato ha dato il suo via libera alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, secondo cui il testo garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, e perché reintroduce le preferenze, accese invece le proteste delle opposizioni. Cartelli in aula con la scritta no alla legge truffa. Le accuse sono di aver introdotto un premierato mascherato, un premio di maggioranza troppo ampio con l'attribuzione di ben 70 deputati e 35 senatori in più, e di un spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. La perdurante attività eruttiva dell'Etna, riavviatasi ieri mattina, induce una nuova proroga dello stop al traffico aereo sullo scalo di Catania. La precedente chiusura, fissata per le 14.30, è stata spostata alle 22. Forti disagi per i passeggeri, dirottati su altri aeroporti siciliani e costretti a costosi transfer o noleggi auto. Calcio infine, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirolo elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.

0: Pizza per dare il via al nostro happy hour. Sì, rientro nell'happy hour questa settimana con l'orario tradizionale anche dalle 15 fino alle 18. Insomma, palinsesto tradizionale qui su Manila con me, il Sart, per le prossime 3 ore. Voi protagonisti assoluti. 338 50 38 908 con tutti i vostri messaggi, che siano di testo o anche audio. Quello che fate, se avete ripreso alla grande, se state riprendendo ma un po' a fatica, la normale routine di tutto l'anno. Partiamo subito da chi ha bisogno di energia, Mary. Ciao Federico, mi metti per favore Neck con Alza la radio per caricarci un po'. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, logicamente è un super game over. Ciao Mary.
1: Radio Manila te le suona.

0: Danza alla radio con la voce di Neck. Siamo partiti in questo Happy Hour. 338 50 38 908, già tantissimi i vostri messaggi. Sentiamo il primo audio di oggi, che abbiamo nel nostro pomeriggio insieme. Avanti.
1: Ciao. Buongiorno Radio Manila. Buongiorno Fefè.
0: Ma
1: sono Enzo di Asti.
0: Ciao,
1: volevo
0: Enza.
1: Richiedere la canzone di Sal Da Vinci, Poesia.
0: Poesia, va
1: la volevo
0: bene.
1: Dedicare a voi.
0: Grazie.
1: Tutti quelli che mi conoscono, i miei nipotini Lorenzo e Veronica che hanno iniziato la scuola.
0: Già, ormai.
1: E infine la mia cagnetta Maya.
0: Maya?
1: La nuova arrivata.
0: Ma è la nuova arrivata.
1: Che mi fa tanta compagnia insieme a voi. E ci ascolta Radio Manila, è un game over. E ti allego la foto.
0: Ecco appunto, brava, brava Enza, che mi hai fatto fare la conoscenza della tua nuova cagnetta. Che carina, con quel bel fiocchetto alla Minnie, sul suo ciuffetto, sopra in cima. Alla testolina, bella, bella, bellissima. Tra poco arriva per te Sal Da Vinci con Poesia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
3: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
11: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
12: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
11: Ti aspettiamo a Cambiano.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box.

Siam, la canzone di Sal Da Vinci che ha scelto la nostra maniosa Ensam da Asti. Ci sono anche Cinzia e Vanessa che scrivono al 338 50 38 908. Volevamo dedicare e parlare d'amore di Saif e Bresh alla nostra amica Silvia, perché oggi compie 29 anni. Tanti tanti auguri Silvia, anche da parte di tutti noi di Manila. E allora per te la dedica di Cinzia e Vanessa. Saif e Bresh, parlare d'amore.

0: parlare d'amore con Saif e Bresh qui su Manila nell'EP Hour. 338 50 38 908. C'è l'audio della Lella, giusto?
1: Buon pomeriggio Federico, Lella.
0: Ciao.
1: Mi metti una bella canzone rock and roll, scegliela tu.
0: Non so se la
1: scelgo. Io ti auguro una bella giornata. Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti abbraccio fino a domani.
0: Grazie,
1: Federico.
0: Un grandissimo abbraccio anche a te. Ciao, ciao Lella. Ti associo, allora, in questo caso a Paolo, che vorrebbe sentire una canzone dei Linkin Park prima di Emily. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora in questo caso facciamo scegliere una canzone dei Linkin Park alla nostra signorina Manila 9001.
2: Questo è rock.

0: Linkin Park, questa la scelta della signorina Manila 9001, Burn It Down, dal 2012, le 15 e 29 in questo istante. Ascoltiamo il prossimo audio, poi la canzone che richiede il nostro manioso Antonio arriverà tra poco, vero?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Buongiorno a te, ben arrivato.
1: Gentilmente, se è possibile, ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio e Alfa.
0: E Alfa, ah, quella nuova.
1: Genova Napoli.
0: Genova e Napoli.
1: Grazie, molto gentile.
0: Grazie a te. Ciao Antonio, ce
1: l'ascoltiamo. Una dedica a tutti voi.
0: Ah, grazie. Tra pochissimo.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100%

0: Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Questa era Genova e Napoli per Antonio, il nostro umanitoso che ci segue, ci ascolta e richiede le canzoni anche da Caserta. 338 50 38 908. Andiamo invece a Cuneo da Alice. Ciao Alice.
1: Ciao Radio Manina.
0: Come va?
1: Ciao,
0: come stai?
1: Fede.
0: Tutto a posto?
1: Sono Alice da Cuneo. Ben arrivato.
0: Grazie anche a te.
1: Qua a Cuneo c'è un sole che fa caldissimo.
0: Fa caldissimo ancora? Davvero?
1: Oggi, se possibile, vorrei ascoltare e dedicare a mia mamma e mio papà una canzone di Michael Jackson.
0: Ok.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, un saluto a te, un buon pomeriggio. Non hai scelto una canzone in particolare di Michael Jackson, la sceglie la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Scelta perfetta, direi, brava la nostra signorina Manila 9001, vista la dedica di Alice ai suoi genitori, I Just Can't Stop Loving You, la canzone di Michael Jackson dal 1987. Buon pomeriggio Fede, sono Mattia, ciao Mattia, mi faresti ascoltare Rain On Me di Lady Gaga se fosse possibile? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over e buon lavoro. Ciao Mattia, buon pomeriggio, certo che è possibile, ce l'ascoltiamo Lady Gaga e Ariana Grande insieme, Rain On Me.

0: Beh, se non ci siamo noi, a tenerti compagnia, cara Monica, sola soletta in studio, ciao Radio Manina, sarebbe possibile ascoltare Claudio Baglioni con Cuore d'Aliante, grazie da Monica. Ciao, ciao Monica, ti avevamo accontentato in tutto e per tutto con Claudio Baglioni e adesso andiamo ad ascoltare, tra pochissimo, non subito, niente canzoni d'amore di Marracash, Federica Abbate, la scelta musicale è quella di Ilaria, la canzone arriva tra pochissimo.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
5: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no. Rispondiamo sempre, ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai sempre a che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
6: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paisentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Niente canzoni d'amore, Marrakesh con Federica Abate. Chi abbiamo ora avanti? Ciao.
1: Ciao carissimo Fede, buon pomeriggio. Ciao, e ben arrivato.
0: Grazie, anche a te.
1: Stai bene?
0: Io bene, tu?
1: Io tutto a posto. Io non mi sono mai fermata, quindi non ho il trauma del rientro.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Sono fortunatissima.
0: Hai trovato la soluzione, allora.
1: Volevo chiederti per favore, eccoti, di Max Pezzali.
0: Max Pezzali, va
1: ti
0: bene.
1: Ringrazio, ti auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ti mando un abbraccio, un bacio ad Isabel.
0: Grazie mille.
1: Un saluto a tutti i manilosi, saluto il Trumba, Paolo e l'Officina, Cristina di Torino, Stordita 71, le amiche, tutte le amiche di amici.
0: Benissimo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao, ciao. Ciao Daniela, buon pomeriggio. Arriva Max Pezzali.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

Max Pezzali e la sua Eccoti è però a completare la prima ora di Happy Hour. Quest'oggi c'è il messaggio di Dino da San Giusto Canavese. Ciao Dino, buon pomeriggio. Federico mi scrive: mi metteresti in Nugenea con Carré? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, se non c'è in playlist allora va anche bene. Le ragazze di Clara e San Giovanni, invece ti accontento di tutto e per tutto, caro Dino da San Giusto Canavese. Ci ascoltiamo proprio Nugenea con Carré.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
7: Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Devo dire un segreto.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma, in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
14: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Federico Sartore.

0: Si riparte seconda ora di Happy Hour e l'abbiamo fatto con il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. Su Manila con me, il Sart, fino alle 18, ma soprattutto con voi tutte le vostre belle scelte musicali al 338 50 38 908. Dai, che si riparte subito col prossimo maniloso col suo audio. Avanti, ciao.
1: Buon pomeriggio, sono Bettino Marazzi.
0: Buon pomeriggio, Bettino.
1: Buon pomeriggio, che da un po' viene piove.
0: Viene piove, dove sei tu?
1: Di Francesco Renga.
0: Va bene.
1: Saluto tutti i manilosi con un bacio, auguro a tutti un buon martedì. E ricordo a tutti che siano ascoltati esattissimo salsi
0: del primo. Grazie, Bettino.
1: Buon fine Isabella, buon fine a te.
0: Grazie.
1: Bettino, ciao.
0: Un bacione anche a te. Ciao Bettino, Francesco Renga con Ci sarai.
2: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: Giorgia. Ciao Giorgia, potresti mettere per favore settembre con due settimane? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Salutiamo anche Giorgia e do il benvenuto anche alla prossima giovanissima manilosa al 338 50 38 908 col suo audio messaggio. La sentiamo.
1: Ciao, sono Rosa Maria e
0: Rosa Maria,
1: ascoltare
0: ciao.
1: La canzone di tutta l'Italia.
0: Tutta l'Italia.
1: E se non è possibile, cuoricine, vi vorrei fare una domanda.
0: Una domanda?
1: Voi che squadra ti fate?
0: Voi è un po'.
1: Che se ti fate Juve,
0: no,
1: siete
0: io
1: uguali
0: no.
1: A me.
0: Io tifo
1: e
0: il Milan.
1: Chi non ascolta Radio Manila, un super game over.
0: Sai,
1: ciao.
0: Che non lo so, Rosa Maria, perché quale squadra tifino i miei colleghi. Bisognerebbe fare un sondaggio, anzi, fallo tu. Richiedi in ogni Manila Box qual è la squadra del cuore dei miei colleghi, quindi. Poi facciamo una statistica e scopriamo qual è la squadra più tifata, va bene? Intanto ti faccio ascoltare Gabri Ponte con Tutta l'Italia.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Salto indietro nel tempo, nella musica degli anni 80, 1981, la scelta di Stefin dello studio Savoini di Riva di Chieri. Vorrei sentire dei Network Down Under, che era proprio questa. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, un bacione, ciao Stefi e buon pomeriggio. Saluto anche Riccardo da Torino, il prossimo maniloso al 338 50 38 908. Mi scrive: mi potete mettere qualcosa che sia di Marra e Gue insieme? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, ad esempio, caro Riccardo, c'è un nuovissimo singolo uscito proprio qualche giorno fa, venerdì scorso, da ascoltare. Arriva tra poco il nuovo di Marra e Gue, si chiama Casini.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: Italianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio Ossola per segnalare che si viaggia a senso unico alternato per lavori sulla provinciale 40 in corrispondenza del comune di Stresa. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: Cash e Gue, il nuovo singolo si chiama Casini, per Riccardo da Torino, che saluto ancora. Do il benvenuto adesso anche a Carmelo col suo audio al 338 50 38 908. Ciao Carmelo,
1: buon pomeriggio. Buon pomeriggio ragazzo, sono Carmelo.
0: Grazie, troppo buono. Ciao Carmelo.
1: Senti, se fosse possibile mi metteresti Umberto Tozzi e Laura Branningham con Gloria.
0: Gloria.
1: Nel caso non fosse possibile, associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e come sempre chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carmelo, ce l'ascoltiamo.

0: Gloria nella versione solo con Umberto Tozzi, grande successo del passato.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young, la voce di Adele, la scelta musicale quella di Eli e Marghe di Caselette, che saluto. Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. 338 50 38 908. Tra poco ci andiamo ad ascoltare anche un grande successo come la canzone di Marco Masini che ha scelto Francesco. Potete mettere Bella stronza di Marco Masini, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Francesco, arriva tra pochissimo.
2: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
8: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone, terra di confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Plaisantif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591. Il grande volley conquista Torino dal 20 al 23 settembre. Palavela, ottavi e quarti di finale di CEVENEL Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo, vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEVENEL Eurovolley Men 2026, la grande passione scende in campo.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: La canzone di Marco Masini, Bella Stronza, dal 1995, la scelta musicale di Francesco al 338 50 38 908 di Manila, sull'unica radio che ve le suona quando volete. Abbiamo un anniversario importante da celebrare con Barbara, giusto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Barbara D'Antonio da via Madama Cristina.
0: Ciao Barbara.
1: E oggi faccio 15 anni di apertura negozio.
0: 15
1: sono
0: anni
1: troppo
0: di attività.
1: Contenta. Volevo ascoltare.
0: Tanti auguri, eh.
1: Due vite di Marco Mengoni e dire a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Barbara.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: due vite su Manila. Chiudiamo la nostra seconda ora, quella centrale delle P-Hour. Ne abbiamo ancora una, per stare insieme fino alle 18. Poi dopo di me ci sarà Mariella, Mariella Vitale con l'Epitime. Allora, facciamo così. Ci ascoltiamo la scelta di Alessia, dai, al 338 50 38 908, che vorrebbe sentire l'ultimo singolo, quello nuovo di Miley Cyrus. Si titola Best Persuades. Con questa canzone completiamo la seconda ora e ripartiamo tra pochissimo.
1: Let's go.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
17: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
18: Sono le 17:04.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
22: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
21: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
22: Meno male che ho la Bennet Club.
23: Devo dire un segreto.
24: La spesa la faccio solo da Conad.
23: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
25: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
26: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
25: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
27: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
28: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
29: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capolista della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili, percorso netto finora 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca, il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia, saranno due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
30: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia. Dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
29: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino, al via il 30 settembre, è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Ed è tutto, grazie.
28: Manila News.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
28: Manila Box con Federico Sartore.

si chiama Still ed è il nuovissimo singolo, una collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. È la canzone che apre la nostra terza, nonché ultima ora. Nell'EP Hour di Manila, quello del martedì, in questo caso 15 di settembre, con me il Sart fino alle 18. Ancora un'ora da passare insieme con le vostre scelte musicali, perché no, le vostre dediche, i vostri messaggi attraverso il 338 50 38 908, messaggi che siano audio oppure di testo, come il prossimo, che è quello di Marcella. Ciao Marcella, Fede buon pomeriggio, è martedì e tu ci sei. Mancano 15 giorni per la fine del mese, esatto, siamo proprio a metà del mese di settembre, ma mancano anche 10 giorni al mio compleanno, non il mio, quello di Marcella. Faccio ben gli anni, fa gli anni, farà gli anni, questa è la notizia. Ovviamente non sapremo mai quanti saranno, è giusto così, vero Marcella? Ti chiedo Relax, Take It Easy di Mika. Grazie, un buon pomeriggio, una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marcella, un abbraccio, ecco qui, ripartiamo da Mika, Relax.

0: saluto ancora a Marcella che ha scelto questa canzone di Mika da 2006, Relax, Take It Easy. Allora, Manilosi, ho un appuntamento importante da ricordarvi. Parliamo di 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è vi aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Allora, ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Si comincia venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 con il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. E poi domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale, quindi l'invito è a tutti voi a festeggiare insieme all'Isola che non c'è di Grugliasco in occasione del suo trentennale. Il programma completo lo trovate sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 0064 768, ripeto 340 0064 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Totac. Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
8: Domenica 20 settembre arriva a Cambiano Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa. Dalle 8:30 alle 18 lasciati conquistare da una giornata di shopping, qualità e convenienza. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo domenica 20 settembre a Cambiano. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.
12: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera, e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julia Bresham con Serenamente, questa è la scelta di Sofia al 338 50 38 908. Qui nell'Happy Hour di Manila si continua a suonare le vostre canzoni preferite. Sentiamo chi c'è ora, avanti.
1: Buonasera. Manilosi, sono Melania. Buonasera. Da Torino.
0: Ciao Melania.
1: Vorrei ascoltare per favore Il Mondo di Jimmy Fontana.
0: Che però...
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Che però non è in programmazione, allora ne ha scelta un'altra Melania. E ha scelto benissimo, La Cura di Franco Battiato.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Abbiamo accontentato Melania con Franco Battiato, una meravigliosa canzone, La Cura. Saluto anche Massimo che ci segue e ci ascolta da Aosta. Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te, anche se non richiede una canzone in questo caso, soltanto un saluto e prossimo audiomessaggio da ascoltare, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Da Santena, ciao. Volevamo sentire Per Noi di Achille Lauro e Joliet. Grazie.
0: Nuova.
1: E chi non sente Radio Manila è game over.
0: Ciao, e allora ti associo, vi associo, insomma, visto che parlavi al plurale, alla scelta di Ilaria. Anche lei vorrebbe ascoltare la canzone nuova di Joliet e Achille Lauro, Per Noi. Ce l'ascoltiamo? Certo, tra pochissimo, subito dopo le ultime news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti.

0: Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 3 nel comune di Saluggia in fascia oraria 6:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.

Si chiama Per Noi, il nuovo singolo, la collaborazione tra Geolier e Achille Lauro. L'abbiamo ascoltata qui nelle Happy Hour di Manina con Mozart fino alle 18, 17 e 37 i minuti in questo istante. 338 50 38 908. Ciao Sart, sono Francesca. Vorrei ascoltare quest'oggi Love the Way You Lie.

la canzone di Eminem con Rihanna. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un super tre volte, l'ha scritto, game over. Ciao Francesca, arrivano subito per te Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie.

0: e Rihanna insieme per Francesca. Chi abbiamo ora? Sentiamo il prossimo, che è un audio, vero? Chi c'è?
1: Ciao Manila, sono Gaia. Mi potresti mettere per favore la canzone di Anna Pepe, Cookies and Cream?
0: Quella?
1: Se è possibile.
0: Quella proprio no. Hai un'alternativa, Gaia?
1: Grazie, grazie mille.
0: No, solo un grazie. Grazie mille. Ciao Gaia, grazie mille a te comunque per il tuo messaggio. Facciamo così, ti facciamo ascoltare comunque Anna Pepe con che cosa, signorina Manila 9001. Ah, già scelto, White Girl Wasted.

0: ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

0: c'era anche Luque con Nessuna nel nostro happy hour, grazie alla scelta di Alessia al 338 50 38 908. Ciao Alessia, una buona serata anche a te. Prossima Manidosa, sentiamo chi c'è. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila. Ciao. Volevo fare una dedica alla mia amica del cuore che è anche la mia testimone di nozze. Okay. E di, volevo dedicarle la canzone di Eddie Brock.
0: Quale?
1: Lei non è te, non è mica te.
0: Non è mica te.
1: E salutare tutti quanti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione.
0: Ciao.
1: Voglio bene.
0: Un bacione anche a te. Buon ascolto, Eddie Brock.
2: Radio Manila te le suona.

0: Oasis con Stand By Me, la scelta di Stefano, chiude il nostro happy hour per questo martedì 15 di settembre insieme a Mail Sart. Tra pochissimo tocca a Mariella Vitale accompagnarvi per le prossime tre ore insieme nell'happy time fino alle 21. Noi invece ci risentiamo giovedì sempre a partire dalle 15. Ciao a tutti manilosi, grazie, un bacione, buona serata da Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e un minuto.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duja d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duja d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.dujador.it.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in tre giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica delle Campidoglio, i funerali. funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi tra i vertici Rai e la redazione di Report era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Manila News.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

Happy ad aprire il nostro appuntamento in questo splendido martedì 15 settembre. Buon pomeriggio, bentrovati cari amici e bentrovati con la Mariella Vitale fino alle 21 nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi consente di farvi accompagnare con la vostra musica preferita fino alle 21. Potete sceglierla e selezionarla attraverso un messaggio su WhatsApp al 338 50 38 908. Siamo già martedì, qualcuno mi dice siamo solo a martedì, no, siamo già a martedì, dai, cerchiamo di essere ottimisti. Ciao Radio Manila, potresti mettermi in radio di Marra? Grazie, sono Davi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Iniziamo dunque Marrakesh.

Cash in radio 18:11. Ciao Radio Manila, sono Mattia e vorrei dedicare a me e ai miei amici e colleghi di Trenitalia la canzone Sempre Noi di J-Ax e dire a loro che siamo una gran bella squadra. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Mattia, è bellissimo quando il lavoro di squadra funziona e si va tutti d'accordo. Non c'è niente di meglio che avere dei colleghi con la quale andare d'accordo e fare ottimi lavori. Arriva J-Ax.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEVENEL Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su TicketOne.it. CEVENEL Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

per Gabriele di Vigone che saluto. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Buonasera Radio Manila, mi metteresti in Nugenea con Carè? Sono Dino da San Giusto Canavese e chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva Nugenea.

0: Nugene su Radio Manila. Ciao, sono Fabio D'Abra. Mi fai ascoltare per favore una canzone qualsiasi di ultimo? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arriva ultimo la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sport.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Brugliore in direzione Aosta. Sulla A26 diramazione Stroppiana Santià invitiamo ancora la prudenza per un incidente tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultimo. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: non sbagliano un colpo. Dopo il grande successo di Magnetic, The Bowser tornano con questo nuovo singolo, Lose Myself, che piace tanto alla Bruna di Castagnole, che saluto. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp e scegliete la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo la prossima, avanti. Chi c'è?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Senti, siccome sto andando a fare una consegna di grissini
0: buoni
1: per il viaggio, mi faresti ascoltare The Logical Song dei Supertramp?
0: E come no?
1: Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i malinosi, auguro a tutti una buona serata. Saluto i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie mille Mariella, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, buone consegne di grissini, Supertramp.

album semplicemente fantastico, dalla prima all'ultimo, dal lato A e dal lato B, Breakfast in America, un album che nel 1979 è stato veramente campione di vendite pazzesche. The Logical Song, Supertramp su Radio Manila, l'abbiamo ascoltato alle 18.38. Saluto Mihai di Borgone di Susa. Ciao, vorrei ascoltare il triangolo no del mitico e unico Renato Zero. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over. Arriva il triangolo Renato Zero.

0: 1978, incredibile, Renato Zero ha fatto, lo so, davvero la storia. Questo era Triangolo ed è dal 1978 che tutti ci stiamo chiedendo: ma lui chi è? Ma non lo sapremo mai. 338 50 38 908, sentiamo adesso la prossima, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Valeria di Istra.
0: Ciao.
1: Mi faresti ascoltare per favore i Cranberries con Tomorrow?
0: Sì.
1: Oppure The Bausa con Lose Myself?
0: Ecco.
1: Grazie, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma ciao ciao.
0: Ehi, lo so, però...
1: Ciao, sono sempre Valeria di Istra,
0: sì,
1: ho appena
0: sì.
1: sentito The Bausa con Lose Myself,
0: esatto.
1: Quindi se non ci fossero i Cranberries... Vorrei ascoltare la nuova canzone di Paola Turci. Grazie.
0: Ciao Valeria, invece i Cranberries ci sono. Eccoli qua, questa è la loro Tomorrow.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: interpretata naturalmente a modo suo Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Sentiamo adesso chi c'è a proposito al 338 50 38 908. Avanti, chi è?
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao Roby.
1: Allora, io sto rientrando stasera un po' più tardi del solito.
0: È vero.
1: Mi fai ascoltare Il mare d'inverno?
0: Sì.
1: Auguro una buona serata a tutti i manilosi all'ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over come al solito.
0: Come al
1: buona
0: solito.
1: Serata a tutti e ciao da Roby.
0: Ciao Roby, non hai specificato se volevi la versione di Enrico Ruggeri o della Loredana Bertè. Ho voluto immaginare ti piacesse la versione di Loredana Bertè, e infatti è proprio quella che ascolteremo, Il mare d'inverno.

meno, più o meno, più o meno. Vabbè, meno male, sono contenta. Allora, c'è la Jessie da Carignano che scrive: buonasera Mariella, a tutti i manilosi, potrei cortesemente ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima Jessie, arriva Gabri Ponte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 19 e 2 minuti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
12: L'economia.
11: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute alle pompe di benzina. Dalle odierne rilevazioni ministeriali, verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Manila News.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

0: La Denise di Saluzzo, e intanto continuano i vostri messaggi al 338 50 38 908 e infatti sentiamo la prossima scelta musicale.
1: Ciao Marilina, sono Giusy dalla Loggia.
0: Ciao
1: Giusy. Oggi mia mamma compie 80 anni.
0: Oh, auguri.
1: E volevo dedicargli la canzone La più bella di Anna Tatangelo.
0: Ok.
1: E volevo dirgli che gli voglio un mondo di bene. Se dovessi rinascere un'altra volta, vorrei rinascere nella sua pancia.
0: Ecco.
1: Dentro la sua pancia.
0: Giusto.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un demover.
0: Ciao Giusy, grazie per la foto della tua mamma che è una bimba di 80 anni meravigliosa. Arriva Anna Tatangelo.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo, i nostri arredatori da sempre possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici, così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Pasta del mobile! Geniale, vero?
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Vade Life, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Mille, sicuramente, sicuramente piace a Daniela da Milano in questo momento sulla parte del rientro in tangenziale, naturalmente su Milano, ovviamente. Che saluto, ciao Daniela, buona serata. 338 50 38 908, continuate a inviare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali, sentiamo la prossima.
1: Mila, sono Gioele da Susa e sono in macchina con la mia sorella Isabel e volevo ascoltare Golden delle Antrix. E chi non ascolta Radio Maliera un game.
0: Ciao, arrivano le Antrix, questa è Golden.

Matrix Golden ci ha fatto arrivare così alle 19:25. Voglio salutare Pietro da Cuneo. Ciao Pietro, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Alessandra con Head of Water. Grazie, chi non ascolta Radio

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Moncalieri, dove per un veicolo in fiamme si rallenta tra l'innesto con la A6 e lo svincolo San Paolo verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
6: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

dell'American Boy, questa era la scelta musicale di Mario, anzi no, Marco da Arona, che saluto e alla quale auguro naturalmente una buonissima serata. Arrivano le 19.35, c'è Emanuele Vitale con voi fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908 e saluto anche Marcella. Mary, buon pomeriggio. Io chiedo la canzone degli anni 90, spero, quella che adesso è nella canzone Casini di Marra e Guè. Grazie, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni da Marcella, mi ha dato un bel compitino sotto la base di Casini di Marrakesh e Guè, e questa è Coolio, Gangsta Paradise.

0: Ciao Mariellina, sono in ritardissimo. Hai festeggiato?
1: Non ancora.
0: Il compleanno?
1: Non ancora.
0: Racconta.
1: Ma dove andavo ieri sera?
0: Stasera avrei piacere di ascoltare Celentano con Svalutation. Ah. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande. Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, ciao.
1: Ciao Daniela, ciao. Arriva Adriano Celentano, 1976, e già si parlava sempre della stessa cosa.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Generation, Adriano Celentano, per arrivare così alle 19:43 minuti. Sentiamo, anzi non leggo, c'è il messaggio di Natale. Ciao Radio Manila, sono Natale e vorrei ascoltare Genova Napoli di Alfa e Gigi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
8: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
7: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
9: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
11: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
12: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
11: Ti aspettiamo a Cambiano.
13: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Manuela di Brossasco, che saluto, sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Alessio da Cuneo, volevo richiedere L'amore non mi basta di Emma per tirarmi un po' su di morale, perché stasera dovevo essere all'ippodromo di Milano per il suo concerto che ha rimandato,
0: sì,
1: ma non riuscirò ad esserci, ecco. Quindi la chiedo a voi.
0: Giusto.
1: Non ascolta Radio Manila e un game over.
0: E arriva Emma Marrone, L'amore non mi basta. Ciao Alessio.

0: torniamo appunto.
1: L'amore non mi basta per arrivare così a 4 minuti dalle 20. Tra poco avremo un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima c'è il messaggio e la scelta musicale di Nicole. Ciao Radio Manila, vorrei chiedere se è possibile ascoltare la canzone Love the Way You Lie di Rihanna ed Eminem. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, il Game Over arriva.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Spot. Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
10: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indica dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
9: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino, oggi funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultima addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni al seguito della famiglia hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
12: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
11: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Manila News.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

è Clara San Giovanni, le ragazze per Stefano di Lombriasco. Intanto arrivano le 28 minuti ancora con la Vitale fino alle 21 con la vostra musica preferita. Ciao carissima, siamo Maria e Monica e per questa sera vorremmo ascoltare Shakira con We Ever Were We Never. Ecco, l'hanno scritto un po' così, però insomma è We Never We Rever. We Rever. Ok, ce l'abbiamo fatta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, un po' così, non lo so. Si è attorcigliato tutto questo. We Never We Rever. Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente mi si erano attorcigliati tutti questi We Never. Shakira.

Ciao Radio Manila, siamo Roberta, Edoardo ed Aurora e vorremmo poter sentire Poker Face di Lady Gaga, se possibile, oppure Dove si balla di Dargen D'Amico. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, è game over, arriva Lady Gaga.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto gas, con Giagas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
7: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Manila, ciao Mariella, sono Alessandra d'Alba. Mi fai ascoltare qualcosa degli anni 2000? Beh, qui siamo proprio a cavallo, Alessandra. 1999, questa è Ann Lee Two Times. Spero ti sia piaciuta. Ti auguro naturalmente una buonissima serata. Sono le 20:21, questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando attraverso il 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca e questa è mamma Valentina.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: E questo è mio papà Fabio.
3: Ciao.
1: Stiamo andando a prendere il gelato.
0: Buono.
1: E vorremmo ascoltare Ain't in Lay di Adela, oppure se non ce l'avete, cosa molto probabile, End of Beginning di Joe.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Un po' vi invidio, è per il gelato di Joe, End of Beginning.

0: Ciao a tutti, in questa bella serata ancora estiva per poco, fino al 21 è ufficialmente ancora estate, mi piacerebbe ascoltare chi fermerà la musica dei Pooh. Grazie e tanti baci da Sly, che sta per Silvana. Ok, arrivano i Pooh, chi fermerà la musica?
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A7 Milano-Genova dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Infine vi anticipiamo che sempre per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: 15 settembre sta ormai volgendo al termine questa giornata che non sa né di carne né di pesce, messa lì così, ma il martedì giustamente precede il mercoledì. Era Bruno Mars con Oh My Soul, la scelta musicale di Noemi De Andezeno, e adesso sentiamo chi c'è al 338 50 38 908.
1: Avanti. Buonasera carissima Mariella, buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: L'unico che ce le suona 24 ore su 24 per noi panettieri. Senti carissima, io saluto tutti quanti, ringrazio te per la grande compagnia che ci fai e ti vogliamo tanto tanto bene.
0: Oh, grazie.
1: Sei sempre carina e niente, Walter ti vuole chiedere la canzone.
0: Quale?
2: Sì o no di Fiorello, mentre sempre l'unica biondona della radio, Mariella.
0: Sì, siamo in
1: ciao,
0: due.
1: Ciao, grazie, salutiamo tutti quanti, tutti i manilosi, tutti i miei carissimi amici, i clienti, e che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa Valternone, panate, buona serata a tutti, ciao Mariella.
0: Ciao ragazzi, eh sì, siamo in due, un amore e una bionda, sì, tutto giusto, preciso, sì, eh? Che equilibrio, sì, che equilibrio. Sì, o no. Sì, o no. Arriva Fiorello, sì. Sì.

Continuate a inviare i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908, anche perché siamo operativi sempre in diretta 24 ore su 24, sempre pronti ad accogliere le vostre richieste musicali. Ciao, potrei ascoltare una canzone di Benson Boone? Grazie e un bacione a tutti da Francesca. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Mr. Electric Blue, Benson Boone su Radio Manila. Ciao, sono Barbara da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Limbo di Daddy Yankee. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Daddy Yankee.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
2: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
1: Ti aspettiamo a Cambiano.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
5: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Stare con

cosa fai questa sera, Noemi, per Alessia di Biella? Beh, il martedì sera non è che c'è granché da fare, vero? Tranne ascoltare Radio Manila, continuare a stare qui con Radio Manila e soprattutto con la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, sono Lana, vorrei ascoltare la canzone blu da degli FL65. Grazie mille, e se non ascolti Radio Manila

ascolti questa canzone non puoi fare a meno di ballarla o soprattutto di fare dabo di dabo du. Arrivano i momenti, anzi arrivano i 3 minuti che ho a disposizione ancora per salutare, perché tra poco arriverà Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi fino alla mezzanotte, però vi do appuntamento domani alle 18 qui su Radio Manila con la Vitale, se volete io sono qui. E saluto anche in ultimo Claudio da Varese che chiede Stiz con Baila. Terminiamo proprio con Stiz, noi ci diamo appuntamento domani, ci sarete? Ok, vi aspetto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.
6: Let's go.

0: Miley Cyrus, 21 e 4 minuti, martedì 15 settembre, ben trovati da Sergio Melito. Partiamo con il Manila Box in the Night, tempo di Manila Box in the Night, da qui a mezzanotte come sempre, ogni sera dal lunedì al venerdì al 338 50 38 908. Ben ritrovati cari manilosi, richiedete, mi raccomando, fatevi sotto, date spazio alla musica, siete voi i protagonisti. Partiamo? Ok.
1: Ciao Radio Manila, sono Donna. Sto andando a lavorare turno di notte, mannaggia la miseria. Mi metti per favore It's My Life, così mi dà una bella carica. Grazie mille, vi auguro una bella serata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Partiamo con il ritmo, grazie alla richiesta di Donna. Partiamo con Bon Jovi e It's My Life.

La prima di stasera nel Manila Boxing Night, It's My Life. Ciao Radio Manila, sono Natale, vorrei ascoltare Criminal di Baby Gang. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Eccola qui, ciao Natale.

Criminal, prossimo messaggio, eccolo qui. Ciao, sono Edoardo, volevo richiederti White Girl Wasted di Anna. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Edoardo.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2444.

338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Sandra, che saluta Federico, il suo mitico papà Claudio di Greggio, e vuole ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.

0: Sono le 21 e 22 minuti, hanno ucciso l'uomo ragno, Manila Box in the night, 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Valentina, vorrei ascoltare The Monster di Eminem e Rihanna, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto, ciao Valentina.

Il Manila Box in the Night va avanti con la richiesta di Maria e Monica. Vogliamo ascoltare Irene Cara da Flashdance, What a Feeling. Va bene Maria e Monica, buon ascolto, eccola qui.

E via che si va, What a Feeling, ciao, vorrei ascoltare Da Dio di Brescia, firmato Francesco da Boves. Ciao Francesco, Brescia in arrivo, 338 50 38 908.

0: E andiamo, chi c'è?
1: Buonasera, grande Sergio, Danilo ciclista di Cuneo.
0: Oh, ciao Danilo.
1: Perché stasera non ci fai ascoltare una di quelle canzoni immortali di cui conosciamo tutti le parole, di tutte le età?
0: Eh beh,
1: che avrai di Claudio Baglioni.
0: Quindi...
1: grazie chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao carissimo, ciao Danilo, in arrivo avrai, in arrivo Claudio.

0: Da tutti, parole come diceva Danilo, davvero imparate a memoria. Prossimo messaggio: ciao, sono Elisa, sono in macchina con il mio fidanzato e volevo dedicargli una canzone di Ultimo per ricordargli che sarà obbligato a venire al concerto con me. Capito, fidanzato di Elisa, te tocca. Andiamo con Tutto questo sei tu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. È buio ed è vuoto intorno e alla fine sa

0: Questo sei tu.
1: Ultimo nel Manila Box. Prossimo vocale è arrivato al 338 50 38 908. Chi c'è?
2: Ciao Radio Manila, sono Sebastian e volevo ascoltare Gangnam Style.
1: Sì.
2: Di. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
1: Giusto, tagliamo la testa al toro. Te lo dico io, di PSI. Eccola qui, ciao.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Allora, mancano 9 minuti alle 22, 9 minuti alla fine della prima ora delle 3 ore di Manila Box in the Night. Ancora ben trovati da Sergio Melito per le vostre richieste, per i vostri messaggi. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile ascoltare Danza Kuduro di Don Omar? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Certo Giovanni, ecco.

0: Danza Kuduro, via con il prossimo messaggio vocale.
1: Buona serata, Magnosi Bellissimo. Erika.
2: Adam.
3: Giada.
1: E vorremmo ascoltare. Parlare d'amore. E chi non ascolta Radio Manina Game?
2: Ma vero. Oggi abbiamo portato il. E da mia cugina Giada il criceto per farlo toccare.
0: Ma
2: ciao!
0: No, ma un bacio! Non ci credo, ciao. Ma non ci posso credere, ma davvero, da boom!

E andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, buonasera, vorrei ascoltare Black Magic Woman di Santana. Grazie da Carlo, grazie a te.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

0: Already Lost, già perso, il titolo della canzone di Caro Carolina Emerald, che dà inizio alla seconda ora di Manila Box in the Night con Sergio Melito. Ancora ben trovati, buon martedì sera manilosi. Continuate a richiedere 338 50 38 908. Andiamo avanti? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Diana di Gattico, volevo una canzone di Pino Daniele, se era possibile.
0: Sì.
1: E niente, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata.
0: Buona serata a te, Diana. Allora vado io a mio gusto, e a me piace molto questa di Pino Daniele, spero la apprezzerai anche tu. Si intitola Tutta Nata Storia. Eccola qui.

Io Daniele, tutta la storia, 22:11 minuti e rimaniamo a Napoli per la richiesta di Alessia. Ciao, sono Alessia, puoi mettere Nessuna di Luché, grazie. Certo che sì, ecco.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lei è Bea con Ballet Pumps. 22 minuti. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Manile, buonasera a tutti i nostri manilosi. Sono Leo e volevo dedicare Devastante di Olia al mio carissimo amico nonché collega Progetto Dinamico Chieve Linea 1, che c'ha un culo dell'anima e che sta ancora rientrando a casa dopo una lunga trasferta, considerate che parte dalla Sicilia e ancora si sta imbarcando, quindi penso che arriverà domani mattina a casa. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, perfetto. E poi andremo ad accontentare anche Maria, che invece vuole ascoltare Cuori in tempesta di Neck.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere,

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Cuore in tempesta, NEC dal 1995, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Elisa, mi fai ascoltare in tutti i miei giorni di RAF e chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie a te cara, buon ascolto con RAF.

Raff con In tutti i miei giorni ci ha portati alle 22:35 minuti. Continuate a richiedere, cari manilosi, ancora buon martedì. Sergio Melito con voi ancora un'oretta e mezza fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Carlotta, vorrei ascoltare Stand by Me di Benny King. Grazie, prego, cara Carlotta, in arrivo questo classicone del 1961.

By Me Ben E. King, niente poco di meno che nel Manila Box. Buonasera Radio Manila, sono Clotilde, vorrei ascoltare Dimmi chi dorme accanto a me di Renato Zero, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie a te Clotilde, buona serata.

Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a me quando sono le 22.42. Andiamo avanti. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, ciao Sergio, sono Giulia. Mi metteresti, se possibile, Your Latest Trick dei Dire Straits? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Certo, carissima, questo capolavoro dei Dire Straits dal 1986. È da un album incredibile, un'altrettanto canzone incredibile con un assolo di sax impagabile che andiamo ad ascoltarci all'interno del Manila Box in the Night.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Frequencies e Mary Frost con Paraiso. Quando sono le 22:51 stiamo per completare anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Ancora tante possibilità per voi di richiedere la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Molto bene. Ciao Radio Manila, sono Monica, vorrei ascoltare Per noi di Achille Lauro e Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei super game over.

0: Andiamo, andiamo avanti ad ascoltare il prossimo vocale, questo qui che arriva, né?
1: Ciao, sono Gigi, vorrei dedicare una canzone alla mia collega Mortisia, un nuovo bacio di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio.
0: Va bene, in arrivo Gigi ed Anna, Anna e Gigi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night con The Bosa e Lose Myself, perdermi. Voi non vi perdete, mi raccomando, anzi continuate a richiedere. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Jennifer e la mia famiglia. Volevamo dedicare al nostro cugino Jadiel, che oggi compie 17 anni, cambiare del Luis Fonsi, e augurarle tanta felicità per il suo compleanno. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: evviva, ciao famigliola, auguri al festeggiato e vai di Luis Fonsi.
2: Amigo, si la ves, dile que tu me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Andiamo avanti, allora, chi la fa l'aspetti per la serie, chi la fa l'aspetti? Beh, perché vi dico questo, sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Esther, volevo contraccambiare la dedica di Gigi. Gli volevo dedicare la canzone di Masini, Vaffanculo.
0: Ma dai.
1: Da Mortizia. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Pure arrabbiata, ciao. Pure arrabbiata Mortizia, caro Gigi, secondo me pure arrabbiata, vabbè, ascoltiamoci, anzi, ascoltati Masini, va?

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico.
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Alex Warren su Radio Manila, questa era Emerald Eyes, 23:19 minuti. 338 50 38 908. Andiamo avanti con il Manila Box in the Night.
1: Ciao Radio Manila, siamo i due cap che sono tornati dalle vacanze.
2: Vorremmo ascoltare Rossetto di Random.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ok, alright, ma non finisce qui, c'è un altro messaggio. Chi è?
3: Manila, sono Alessandro.
0: Ciao.
3: Volevo chiedervi se mi potreste mettere A Mano di Rino Gaetano. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Molto bene, andiamo nell'ordine, quindi Random con Rossetto, poi Rino Gaetano, A Mano a Mano.
4: Spogliati delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisti.

Ciao Radio Manila, sono Anna Rita. Mi metteresti The Winner Takes It All degli ABBA? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Con piacere, Anna Rita. 23:27 minuti, ancora mezz'ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908.

0: E la serata barra notte scivola via che una bellezza, grazie anche alla magia della musica degli ABBA. E la magia continua grazie alla richiesta di Luca. Ciao Radio Manila, sono Luca. Mi metteresti Jovanotti con Un mondo a parte? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo Luca, buon Manila Box, buona serata, buonanotte.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

L'anima vola, Elisa, 23:43, 338-50-38-908, l'ultimo quarto d'ora di Manila Box in the Night. Ciao, sono Fabrizio, mi metteresti una canzone dei Simple Minds? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Va bene, caro Fabrizio, abbiamo scelto Sanctify Yourself.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ehi, hai sentito la novità?
4: Veramente, cado dal pero.
3: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
5: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, andiamo al prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Simona, mi metteresti C'è da fare di Giorgia? Grazie mille, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Eccola qui in arrivo, ciao Simona.

0: C'è da fare, Giorgia, ci porta al termine, ci porta i saluti del Manila Box in the Night che torna domani per quanto mi riguarda alle ore 21. Tra poco invece la signorina Manila 9001 per tutta la notte, pronta a soddisfare le vostre voglie musicali, sempre al 338 50 38 908. Fate i bravi, buonanotte da Sergio Melito, un abbraccio, a domani alle 21.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e carica per passare altre 6 ore assieme a voi e alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, sono Patti da Cirie. Mi faresti ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Un abbraccio a tutti e buonanotte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Erika e Italia da Torino. Siamo al lavoro e vorremmo ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Grazie mille.

0: finiamo, punto e basta.
1: Radio Manila te le suona.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Manila Box 338 50 38 908. Spot.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina 9001, sono Fulvio da Vergiate. Vorrei ascoltare One Love dei Blue e la vorrei dedicare a mia moglie Lorena. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Francesca, Rebecca e Alessia. Siamo in macchina e vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Buonanotte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Sally di Vasco Rossi, grazie mille.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
3: Ta-da-da-da.

cammina per la strada leggera. Ormai è sera. Se accendono le luci dei lampioni,

0: di Nico, Ulisse.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, mi puoi mettere Cooting Stars di One Republic? Grazie a Attilio da Moncalieri.

0: way. Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina 9001, siamo i ragazzi della linea Audi. Volevamo dedicare gelato al cioccolato di pupo a Gigi, un bacio e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Mi puoi mettere semplicemente di Sara Toscano e Mida.
1: Ciao, sono Mida, se non ascolti Radio Manila sei game over, mi raccomando. Io vorrei

Ciao, sono Beatrice. Sono in macchina con mia mamma Simona per non farmi fare il viaggio sola. Mi ha accompagnata nonostante la stanchezza e sia il suo anniversario. Vorrei dedicarle a te di Jovanotti. Ti voglio bene, mamma. Ciao Manilosi, siamo Gaia e Giulia in direzione per Bardonecchia. Vorremmo ascoltare l'emozione non a voce di Adriano Celentano.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:04.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001, sono Riccardo da Novara. Volevo dedicare a Marco, Alina, Giosi e Roberto la costiera amalfitana. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte signorina Manila, sono Rocco di Torino. Se possibile mi fai ascoltare Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, grazie e un saluto a tutti i manilosi.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: Manila Box 338 50 38 908. Spot.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Senti il silenzio.

0: dance all night.
1: Ciao Radio Manila, siamo Jessica e Giuseppe da Tortona. Ci puoi far sentire Baila Distes? Grazie e buon lavoro.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 90.

0: Ciao Radio Manila, mi metti canzone d'amore di Geolier, grazie davvero da Zuia.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca da Asti. Mi fai ascoltare Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Un abbraccio e buonanotte.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Ciao signorina 9001, sono Viviana da Bussoleno. Questa notte se possibile mi fai ascoltare Mamma non Mamma di Madame, saluto te, i miei colleghi e tutti i manilosi al lavoro. Radio.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il fondo emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Gianchi da Rivoli. Sto rientrando a casa e mi piacerebbe ascoltare Hayday Lighthouse Family, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, vorrei richiedere qualcosa per te di Lagabue, grazie Francesco da Aosta.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Stefano. Vorrei dedicare alla mia Giadina Due vite di Marco Mengoni. Grazie mille.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Manila. Ora esatta,
16: sono le 2:02.